0: talk about.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: Brown eyes. La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

0: lavorato, hai scelto di amare il lavoro talmente tanto.
1: Io mi sento sola.
0: Vivi solo per lavorare, non lavori per vivere, che significa lavorare il giusto per guadagnare quello che ti serve per vivere.
2: Ma
0: invece
2: certo.
0: No. Lui vive per lavorare, significa che la sua vita è tutta incentrata sul lavoro.
1: E a lui va bene così. 347 490 0042. Arriva su Kiss Kiss, Olivia Dean, so easy.

Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.

0: padretto in realtà in qualche modo riporta due regioni, secondo me, proprio dove tipicamente avviene
1: questo. Dove le signore
0: questo.
1: Sono sulle sedie e le lucine sono sempre accese.
0: Soprattutto la Puglia e la Sicilia, che sono le regioni rappresentate dalle artiste che cantano. Perché sono due siciliane, Levante e Delia, Delia di Catania, Levante della provincia.
1: Sì.
0: E l'altra
1: invece, Serena Brancale,
0: è Serena Brancale, che è
1: Barese.
0: Quindi di città. E infatti l'unica che diceva che è di un paesino più piccolo è proprio Levante, perché le altre due vivono nelle città dove ormai queste cose ovviamente accadono molto meno.
1: E quindi ci hanno restituito una fotografia del sud, ma soprattutto, come dicevi tu, di due regioni in particolare dove veramente
0: dove
1: avviene questo.
0: Dove questo veramente accade. Poi a Caltagirone, che è in provincia Caltagirone.
1: Ma Levante.
0: Dove c'è la famosa ceramica
1: di Caltagirone.
0: Di Caltagirone, sì, sì. Che ricordiamo, Levante che non è un moro Catania, di Caltagirone, sì, ma è in provincia di Catania.
1: Che esatto. vagamente somiglia alla ceramica vietrese. Qualcuno non troppo esperto potrebbe confonderla.
0: Però ricordiamo che questo quadretto di quando torno al mio paese, io sono convinto che lo ritrovino tutti i ragazzi del sud che vivono fuori, no? E che vivono che magari sono originari di piccoli centri. Che torna ad agosto.
2: Quando torna al mio paese, sulle sedie, quando torna al mio paese.
0: Per favore, chi di voi che sta ascoltando la radio è originario di un paese del sud e vive in una grande città e quindi quando ritorna in questi paesi trova le luci sempre accese delle case, le luci, diciamo, le luminarie per le feste.
1: Le luminarie, perché sono quelle. Io sono stata weekend scorso in Puglia.
0: In Puglia c'è una tradizione bellissima, stupenda.
1: Le signore sulle sedie. Io mi sono fermata a parlare con queste signore, magari ottantenni, sulle sedie.
0: Bellissimo. Anch'io l'ho fatto a Polignano a Mare l'anno scorso, mi sono seduto con loro.
1: Bellissimo.
0: Alla fine la signora mi ha detto: ma si accomodi, non sei andata a prendere la sedia dentro, e mi ha messo lì fuori. E io sono stato un'ora a parlare con le signore.
1: Si godono il passeggio, i turisti e le persone. Va bene.
0: Daniele da Reggio Emilia, buongiorno.
1: Ciao Daniele.
3: Buongiorno a tutti ragazzi.
0: Buongiorno, sai Daniele che dopo la malattia il primo viaggio della principessa Kate da sola, senza il marito, sarà a Reggio Emilia
3: per questo incontro.
0: Ah, vi state organizzando per l'incontro?
3: Sì, perché faccio manutenzione in alcuni hotel e io sarò poi in questo hotel che arriverà lei e
0: davvero?
3: Sono super emozionato.
0: Sei emozionato? Posso dirti che Kate l'ho vista ieri, è proprio bella Adriana.
1: No, mi piacerebbe incontrarla, mi piacerebbe conoscerla, emana una bella energia.
0: Sì, lei verrà
1: me
0: in Italia e sarà solo a Reggio Emilia, quindi se la godrà Daniele, hai visto?
1: Facci sapere poi Daniele come ti è sembrata.
3: Certo.
1: Ok.
0: La futura regina d'Inghilterra.
1: Intanto veniamo a te. Tu sei single al momento, hai sentito la storia della coppia americana Courtney e Nate?
3: Sì, allora io al momento sono single.
1: Uh-huh.
3: E, diciamo che ho cambiato un po' tutto il mio modo di vedere la vita, nel senso che prima ero la persona più gelosa del mondo, nel senso che per me la donna non doveva neanche andare a fare la spesa.
1: Addirittura?
3: Posso
1: chiederti quanti anni hai, Daniele?
3: Ne compio 40 in agosto, ma sono calabrese d'Oca, anche se vivo a Reggio Emilia.
1: 40 in agosto, sei giovanissimo, addirittura la tua compagna non poteva andare neanche a fare la spesa, cioè siamo veramente tornati indietro di tanti anni.
3: Sì. Però poi ho iniziato a frequentare alcune spiagge insomma nudisti all'inizio e poi da lì ho conosciuto tante coppie, quindi frequento qua Reggio Emilia o in zona comunque Ravenna
1: frequenti le coppie adesso?
3: Ma giochiamo,
1: diciamo,
3: frequento locali invernali.
0: Anna Chiara vuole sapere, tu hai detto che giocate, che tipo di gioco fate? Anna Chiara è una curiosa, si chiamano nel gergo sessuale, si chiamano le curiose. Anna Chiara è una curiosa.
3: Non facciamo l'uncinetto, ecco, insomma non si gioca a carte, però giochiamo.
0: Ma giocate Anna Chiara, sfacciatamente, Anna Chiara è la sfacciata, è conosciuta per questo, ma che tipo di giochi? Così almeno uno ce lo puoi dire.
1: Però è che siamo alla scuola elementare, cioè vai a intuizione.
3: Esatto, sì, insomma un po' si va a cavallo, ecco, sì.
1: Allora senti,
0: si va a cavallo, Daniele. Le coppie che vanno a cavallo e lui arriva e fa, che fai tu, il manutentore del cavallo?
1: No,
3: a volte passiamo anche delle serate tranquille, c'è proprio un'amicizia, una pizza, però
1: ma sempre in tre
3: nudi
1: o più di tre?
3: No,
1: tu e la coppia?
3: Siamo in 20, siamo in 30, siamo in bacia come organizziamo
1: con le maschere,
3: le
1: avete
0: diciamo
1: le maschere?
0: Un puttanaio, no, per dirla in francese. Un puttanaio che a volte che vale per donne e uomini, vale per uomini e donne, quindi non solo per gli uomini.
1: No,
0: per
1: certo,
0: le donne,
1: non è riferito esclusivamente al sesso femminile. Senti Daniele, ma tu fai manutenzione sia ad un lui che ad una lei, oppure soltanto alle lei?
3: No, io gioco con la lei, la poi lei. Dipende come si evolve, insomma, la situazione.
1: E secondo te queste coppie che vogliono giocare
0: sono
1: con dei single, no, ma sono coppie annoiate, sono coppie che hanno smesso da amarsi?
3: Allora, in realtà ti dico la verità, e sembra strano dirlo, io le vedo le coppie più felici del mondo.
1: Però hanno trovato la loro quadra.
3: Sono sempre, cioè proprio ci vogliono bene, comunque parlano tanto, condividono tutto, cioè per me io li vedo sempre felici.
0: Come approcci a queste coppie? Vai in dei locali dove arrivano queste coppie che sono alla ricerca di queste emozioni?
3: Ma sì, tipo oppure quando provare. Tipo io questo fine settimana ero al mare, lì al mare insomma fai due chiacchiere, la battuta del vento, la battuta dell'abbronzatura, ti metti a chiacchierare, ci parlo un po' e...
1: Allora, senti,
0: allora
1: Daniela,
0: quest'estate
1: aspetta.
0: Adriana, se ci andiamo al mare insieme una volta...
1: Sì?
0: Tu e Luca sotto l'ombrellone, io arrivo e dico: ah, che abbronzatura!
1: Perché tu sei il single.
0: Certo.
1: No, senti, Daniele,
0: vengo
1: scusa.
0: A...
1: Facciamo una prova. Allora, io e Pippo siamo una coppia. Siamo al mare, c'è questa brezza bellissima. Stiamo sul.
0: La brezza.
1: Era solo per dire brezza.
0: Esattamente. Allora...
1: Siamo sul gozzo.
0: No, è vero. Adriana, l'hai visto quel ragazzo? Sta venendo verso di noi.
1: No, come fa lui a capire che noi siamo una coppia aperta? Cioè, come lo
3: allora,
1: fai? Come lo
0: lui ci prova.
3: Intanto,
0: lui ci prova.
3: Intanto, insomma, i locali sono più o meno quelli. Poi iniziano, per esempio, a coccolarsi, inizia il marito a passargli la crema e lì capisci che magari
1: è una provocazione.
3: Vuoi, ecco.
0: Diciamo, sì, stanno spettacolarizzando certe cose perché arrivi qualcuno.
3: Poi alcuni magari, dico la verità, stiamo lì e chiacchieriamo tutta la giornata insieme, ma si vanno lì solo per stare tranquilli senza far niente. Sono tantissime le coppie che vengono solo per stare insomma nudi senza far niente. Cioè, mettiamo i puntini sulle i che c'è anche questo.
1: Ah, questo sulla spiaggia dei nudisti.
0: Vai sulla spiaggia dei nudisti tu, è lì che vai a fare la chiappa. Ah, va bene. Perfetto.
1: Vabbè.
0: Allora, noi troviamo molto interessante, diciamo,
1: grazie,
0: il tuo lavoro.
1: Daniele.
0: Tu sei un manutentore di hotel, giusto?
3: No, manutentore in generale.
1: In generale. Avevamo capito che era
0: un manutentore anche della coppia. Allora, noi ti ringraziamo, ti auguriamo
3: non
0: una bella...
3: Non so che cosa farà quando verrà qua Reggio, non penso che parteciperà ai nostri giochi, però...
1: Non credo proprio.
0: Mi sembra abbastanza morigerata.
1: Daniele.
0: A te, grazie, buona giornata. Ciao Daniele. Attenzione perché tra poco torna l'oroscopetro.
1: È partito ieri
0: questa rubrica. Questa rubrica che è al limite del porno, quindi ci sta benissimo con la telefonata che abbiamo appena fatto. L'oroscopetro di Adriana. Adriana sceglierà un solo segno, quindi mandateci un WhatsApp audio adesso e ci dite qual è il vostro segno e vediamo Adriana quale sceglierà. 347 490 0042 WhatsApp audio, di che segno siete? Vai.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Allora Adriana, qui la radio cade di richieste per l'oroscopo. Ieri mi pare che tu abbia avuto un buon successo.
1: Sì, Pippo. Allora sì, c'è stato un grandissimo successo, non me l'aspettavo.
0: Sì, però
1: quindi...
0: non montarti la testa, mi auguro che i tuoi piedi siano
1: sarò
0: ben...
1: Sarò in tour?
0: Ma dove?
1: Ho deciso di fare un tour.
0: In quali luoghi?
1: In tutte le città d'Italia al momento, poi andremo anche all'estero.
0: Andrai nelle librerie, per esempio?
1: Sì, andrò nelle librerie.
0: Dove non sei mai entrata prima della vita,
1: mai,
0: lo ricordiamo.
1: Mai, infatti ho un po' d'ansia.
0: Lì non sei conosciuta.
1: Sì. Con questa musica l'oroscopo Petro andrà in tour nelle
0: questa
1: librerie.
0: Questa caffonata, diciamo, sarà espansa su tutto il territorio.
1: Esatto,
0: nazionale.
1: Al momento nelle librerie piccole, Pippo.
0: Ah, le piccole
1: voglio,
0: librerie
1: voglio
0: di
1: partire,
0: provincia.
1: Sì, resto umile. Sì, e sì, poi sì. Andremo nelle grandi librerie.
0: Che ne so, la libreria che si chiama A letto con un libro, Il libricino del cuore.
1: Il libricino del cuore,
0: sì,
1: ci
0: di
1: piace
0: Rocca
1: molto.
0: Pipirozzi.
1: Sì, quindi nelle librerie del...
0: Parte piace, lei la prende, diciamo, così con calma.
1: No, già non mi aspettavo tutto questo successo. Per cui va bene così. Allora, grazie mille al mio pubblico.
0: Sì.
1: Che richiede l'oroscopo ogni giorno. Quindi ogni giorno estrarremo un segno
0: pubblico,
1: zodiacale.
0: Che, dove stai?
1: Il pubblico dell'oroscopetro.
0: Dell'oroscopetro, va bene. Vai. Allora partiamo con il segno che Adriana ha scelto ascoltando il messaggio.
2: Sentiamo. Mi chiamo Diego.
1: Ciao,
2: e
1: Diego.
2: Io sono del segno Toro.
1: Vai, collega di Toro.
3: Ciao, buongiorno Kiss Kiss, segno del Toro.
1: Vai.
3: Ciao.
1: Buongiorno.
0: Allora Adriana ha scelto il Toro. Sigla.
1: Vai.
4: Ah. Oroscopetro.
0: Questa cosa veramente sembra che adesso
1: aspetta.
0: Tu debba toccarti i capezzoli. Che ne so, fare una cosa. Ma che sigla è?
1: Oroscopetro. Devo dire il claim, Pippo. Le stelle parlano, tu capisci quello che vuoi. È così, è il claim proprio, cioè
0: molto
1: la cosa
0: carino.
1: Che devo fare per forza.
0: Molta allora, stima per chi ascolta, diciamo.
1: Andiamo al sodo.
0: Tu capisci quello che vuoi. Puoi anche dire tu non capisci un cazzo.
1: Tu capisci quello che vuoi. Io ti dico delle cose, poi se le afferri, se non le afferri va bene lo stesso.
0: Vai.
1: Caro Toro, sei un godereccio professionista. Questa settimana il piacere è il tuo sport preferito e ti stai allenando parecchio. Mangi, ami, riposi. Occhio però a non confondere relazione stabile con divano fisso.
0: Ok.
1: Ok. Quello che vorresti fare in realtà è mollare la scrivania e vivere come le sorelle di Torino. È vero, confermo. Far finta di lavorare mentre in realtà sei già in viaggio verso i Caraibi grazie al conto in banca di un generosissimo e attempatissimo compagno o compagna.
0: Dicendo? Ma ti rendi conto che sei offensiva
1: anche
0: nell'oroscopo?
1: No, non è vero.
0: Scusa, chi ha redatto questo oroscopo? Qual è
1: Pippo, abbiamo un'equipe di astrologi.
0: Chi
1: è
0: che scruta le stelle per te?
1: Abbiamo un'equipe di astrologi, io sono a capo di questa equipe.
0: Ma quando mai hai studiato l'astrologia?
5: Ma per piacere,
0: Ma quale equipe?
1: E dai Pippo, devo fare l'ultima parte. Weekend molto intenso per il Toro con Popi protagonista. Dacci dentro Toro.
0: Ma perché il Popi cioè vale anche per gli altri?
1: Vale anche per gli altri.
0: Anche per, non è una cosa mia personale.
1: Ho deciso di utilizzarlo anche per gli altri.
0: Va bene, abbiamo chiuso questo strazio.
1: Questo è per il segno del Toro, ovviamente il mio segno. Oroscopetro, le stelle parlano, tu capisci quello che vuoi.
0: Se ci avete capito qualcosa fatecene sapere.
4: Oroscopetro.
0: Bellissima la sigla, molto bella. Ti immagino distesa in un letto mentre così con questa telecamera che ti arriva in viso e canta Oroscopetro.
1: Oroscopetro. Allora, domani ovviamente estrarremo un altro segno zodiacale. Intanto, grazie a tutti quelli che interagiscono con noi. Sono le 7:51 del mattino. Vi ricordiamo che siamo in diretta anche su Kiss Kiss TV, il nostro canale è il 158 del digitale terrestre. Da lì potete guardare anche la musica più bella che arriva.
0: Dal 1987, tornato in auge da paura, lo è sempre stato il re del pop Michael Jackson, in questo caso con Syd Garrett,

0: è stata premiata in un'altra manifestazione che si chiama i Donatello di David, che si è tenuta ieri sera nell'agro, nella sua terra. È stata premiata come miglior interprete, diciamo, di una serie, di una serie locale che ha girato. Quindi ha vinto il Donatello di David, che è un premio
1: vincere qualcosa
0: attivo, perché nessuno ha detto che non si poteva fare Donatello, ma esistono anche i Donatelli David.
1: È importante vincere qualcosa. Sono le 7:59, ancora una volta buongiorno a tutti voi.
0: Radio Kiss Kiss. Abbiamo Tania da Bergamo. Buongiorno Tania.
1: Ciao Tania.
2: Buongiorno.
0: Allora
2: buongiorno.
0: Tania, noi siamo partiti da questa signora che ha chiesto a suo marito, che aveva abbracciato e ha abbracciato nella vita una sola cosa, mm-hmm, il lavoro, quasi 24 ore su 24, di aprire la coppia, perché dice: io guarda, mi voglio divertire, non è possibile che tu non ci sia mai. Quindi lui ha detto ok, acconsento, o chi tace acconsente, e la coppia si è aperta.
1: No, il marito
0: ci sta pensando,
1: insomma,
0: seriamente anche Adriana. Tu a che punto sei?
1: No, tu a che punto sei, Tania? L'ha chiesto a te, non a me.
2: Ah, ok.
1: Okay.
2: No, niente, è un punto sereno. Noi siamo insieme da 18 anni, io e il mio compagno, e ognuno vive a casa sua. Abbiamo trovato così il nostro equilibrio.
0: Il vostro equilibrio è, dopo 18 anni, continuare a rimanere ognuno per cazzi propri, giusto?
2: Beh, sì, sì, diciamo già da più di 10 anni che abbiamo scelto questa cosa di vivere ognuno a casa sua.
1: Sì, 18 anni sono tanti, non vi è mai venuta la voglia di andare a provare?
0: Allora Pica ti avrebbe lasciata dopo una settimana, perché lui è tradizionalista. Lui vuole subito la coppia, la famiglia, la cosa, non sopporterebbe. Te lo troveresti davanti al portone, davanti alla porta di casa ogni due minuti.
2: Oddio, che incubo.
1: Che incubo, è vero.
0: Pica è un incubo. Allora,
2: da lunedì a giovedì facciamo le nostre cose, poi venerdì, sabato e domenica si sta insieme. E anche le vacanze le facciamo insieme.
1: Quindi venerdì, sabato e domenica dormite insieme a casa o tua o sua?
2: Sì, sì, praticamente poi quasi sempre mia, perché ho il cane e quindi ho il giardino e siamo meglio lì.
1: Quindi in tutti questi anni non avete avuto figli, giusto?
2: Sì, abbiamo due figli da precedenti relazioni, già grandi. Sì,
1: ecco,
2: sì,
1: ecco.
2: Quindi 20 anni.
1: No,
2: sì,
1: infatti
2: sì,
1: quello volevo dire, cioè uno poi arriva a questa scelta dopo aver fatto già delle altre esperienze.
2: Bravissima.
1: Quindi avete fatto delle esperienze e allora
2: maturare,
1: ok.
2: Sì.
0: Bravissima.
2: Certo,
0: e quindi diciamo dal lunedì al giovedì non vi vedete proprio mai?
2: No, no, mai, mai.
0: Mai, mai.
2: No,
0: e tu,
2: ma scriviamo,
0: c'è mai stato
2: comunque
0: qualcuno che ha tentato di inserirsi per te o per lui nella vostra relazione? Di la verità, però, Tania. Stiamo
2: ma
0: facendo
2: sì,
0: un
2: può
0: gioco
2: essere, ma non mi interessa. Cioè, nel senso, non sarebbe un mio problema. Non penso, però, non basta che il venerdì, il sabato e domenica noi siamo sereni e stiamo bene insieme.
0: Ah, come vedi, poi da lunedì al giovedì
2: non me ne può fregare di meno.
0: No, coglio, vedi lei?
2: No,
0: ma pure lui, diciamo, non solo tu.
2: Lui può fare quello
0: lui
2: che vuole.
0: Lui può fare quello che vuole dal lunedì al giovedì.
2: Ci
0: l'importante è che il sabato e la domenica e anche il venerdì tu non lo trovi spompo, per esempio.
2: Bravissimo.
0: Cioè
2: ecco,
0: deve
2: vedi
0: stare sempre sul pezzo. Il venerdì deve essere performante, giusto?
2: Bravissimo, giusto.
1: Quindi
0: capito?
1: Si deve conservare e mantenere bene da lunedì al giovedì.
0: Adriana,
1: e poi
0: Luca, in genere, quando è che è performante? Dal lunedì al giovedì o dal venerdì?
1: Tipo, ma anche noi in realtà ci incontriamo nel weekend.
0: E quindi potresti lasciare libero dal lunedì al giovedì, sta povera anima.
2: Ma
0: chi
2: lo tiene? Tutte le coppie così.
1: Siamo impegnati durante la settimana, facciamo
2: c'è
1: cose.
2: Lo sport, c'è le cose, brava, lavoro.
0: Vediamo che Adriana il sabato fa la doppietta, me lo stavo raccontando l'altro giorno. Il passaggio in cui mi diceva che tra la prima e la seconda ci sono dei giochini. Alessandro a casa dei nonni.
1: Certo. Un binocolo a casa pelo pure lo metterò qualche volta, così posso raccontare anch'io i passaggi e le evoluzioni artistiche che fanno solo alla radio.
0: Passerai molte ore col simbolo del binocolo.
1: Mi hanno detto che c'è un andirivieni di sgallettate.
3: Naturalmente, Pippo. Scelgo sempre il tuo seppiolone.
0: Ma che c'entra il seppiolone?
1: Allora, Tania, messaggi per te di stima. Sì. di chi dice guarda, nonostante diciamo situazioni pregresse come la sua, però molti non sono stati così fermi e decisi come la vostra coppia, cioè a tenersi lontano e a non condividere la stessa, lo stesso tetto, la stessa casa.
0: Gli ascoltatori hanno anche detto, insomma, stanno continuando a scrivere complimenti a Tania, e molte donne scrivono: io non sono d'accordo sul fatto che lei non si preoccupi di quello che faccia lui dal lunedì al giovedì.
1: Esatto.
2: Comunque, ma dopo 18 anni,
0: dopo 18 anni,
2: mi fido ciecamente. Se poi volesse proprio fare una, non so, una scivolata come la chiamate voi, vabbè, ti sta.
0: Sì.
1: Che tu non ne conosca i dettagli.
0: Quindi lei, per l'importante è che lei lo sapesse.
2: Brava, l'importante è che venerdì, poi sabato e domenica.
0: Il venerdì gli funzioni bene.
1: Non mi dire niente. Non voglio sapere niente, non mi raccontare i dettagli. Non voglio sapere. E poi, amici,
0: allora, lunedì, giovedì. È una ricetta la sua, quindi la ripetiamo. È giusto, è una ricetta di lungo amore, 18 anni insieme.
2: 18 anni,
0: hanno fatto
2: sì.
0: prima le loro vite, quindi i loro figli, esatto. eccetera, eccetera. Mm-hmm. Una volta esatto. sistemati i figli, si sono messi insieme. Lei è, come si chiama lui, Tania?
2: Emanuele.
0: Lei è Emanuele a casa sua dal lunedì al giovedì, Tania a casa sua dal lunedì al giovedì, Emanuele a casa sua potrebbe fare qualsiasi cosa, Tania non gliene può fregare di meno. L'importante esatto. è che il venerdì Emanuele sia sull'attenti, pronto a soddisfare ogni esigenza di Tania, anche lo scoscia capretta, che è, diciamo, una delle cose più delle evoluzioni più difficili.
1: Veramente? Come sì. si fa? Ce la vuoi mostrare? Tipo,
0: adesso Adriana ti mostro in privato lo scoscia capretta. No?
1: Tania, sei molto simpatica. Grazie per essere dei nostri ogni mattina. E kiss a te, baci.
2: Kiss, baci.
0: Ciao,
2: baci,
0: Tania, grazie. Baci. Ciao. Andiamo sotto la doccia.
4: Le canzoni sotto la doccia.
5: Una frase. Dove la trovo io? Una frase.
0: Ma bravo!
5: Prenda me.
0: La canzone sotto la doccia è di Eros Ramazzotti. Adriana, nel frattempo ti spiego lo scoscia capretta, che diciamo mentre vai in onda la canzone.
1: Va bene.
0: Che potrai provare questo weekend.
1: Esatto,
0: Luca.
1: E ti penserò. Va assolutamente. Bene. Allora, la musica più bella suona sempre e solo su Radio Kiss Kiss. Questo pezzo torna indietro nel tempo, va al 1993 con Eros Ramazzotti, un'altra te.

0: un'altra te dove la trovo?
1: Un'altra te un'altra me non la trovi?
0: No, ma non la sto cercando.
1: Ma infatti non devi neanche cercarla, perché
0: ne
1: sai,
0: basta una.
1: Esatto.
0: Va bene.
1: È quello che dicono però tutti gli uomini che poi in realtà hanno l'amante. Ah, ma basta mia moglie, basta
2: per
1: una.
2: Per me è palese che questo non è amore. Se non si vuole vivere la quotidianità con un'altra persona, si può tranquillamente scegliere di rimanere single.
0: Ricordiamo che Tania poco fa ha affermato appunto di avere una relazione bellissima col suo compagno da 18 anni. Mm-hmm. Dal lunedì al giovedì ognuno a casa propria, si sta insieme solo il venerdì, sabato e domenica, e bisogna essere estremamente performanti sia lei che lui. Quindi nel frangente lunedì giovedì si può fare quello che si vuole.
1: Non capisco perché non condividano gli ascoltatori, visto e considerato che Tania e il suo attuale compagno da 18 anni hanno avuto già delle esperienze pregresse, hanno vissuto insieme ai partner, hanno fatto dei figli e adesso hanno capito che quella formula lì non funziona.
3: Insieme. Cioè, stare insieme è un'altra cosa. Questo è vedersi il weekend per...
1: E quindi?
3: Per, diciamo... vabbè, avete capito, dai. Ma non è stare insieme. Stare insieme è... il concetto è diverso.
0: Voleva dire copulare, vedersi nel weekend per copulare.
1: No, è vivere la quotidianità.
0: Adriana, Adriana pure copula nel
1: ancora
0: weekend. Scusami, tu hai detto che copuli nel weekend, ti vedi gli altri giorni, ma copuli solo nel weekend.
1: Ma durante la settimana, vedi, un po' come Tania e il compagno. Viviamo insieme, ma siamo impegnati
0: adesso, quindi,
1: in altre
0: faccette.
1: Adesso
0: quando coprerai? Dopo domani?
1: Pippo, ti chiamo.
0: Vediamo.
1: Faccio la figura che mi ha insegnato prima dietro le quinte, devo dire, è un bel vedere.
0: Sì, sì, sì, perché stiamo parlando...
1: È proprio una figura.
0: Stiamo parlando di quando, diciamo, una delle due persone della coppia è molto assente perché è dedicata estremamente al lavoro e non ad altro. In questo caso, diciamo, Tania non ci ha detto quanto tempo spende al lavoro, ma ci ha detto che da lunedì al giovedì però preferiscono stare separati.
1: Allora, Sabrina da Manfredonia, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti ragazzi, kiss kiss.
0: Allora Sabrina, tu sei totalmente contro Tania, giusto?
4: Sì, perché sembra quasi una relazione praticamente part time. Cioè la nostra ascoltatrice, cioè, io non condivido, non giudico, non condivido il suo modo di vedere le cose, anche perché
0: sei un po' antica però, Sabrina.
4: Vabbè, io sono un po' vecchio stampo, non per questo sto con mio marito da 22 anni. 22 diciamo di conoscenza e 13 di matrimonio.
1: Quindi tu hai avuto solo lui.
0: Palle, mamma mia.
1: Hai avuto solo lui come uomo?
4: Sì, sì, abbiamo avuto delle relazioni diciamo così quando eravamo più piccoli, ma poi ci siamo conosciuti per caso perché avevamo una comitiva insieme.
1: Ok.
4: E ci siamo messi insieme che avevamo più o meno 15 anni,
1: quindi da quando avevate 15 anni, tu unico uomo, e anche per lui immaginiamo sia la stessa cosa, l'unica donna sei stata tu.
4: Esattamente.
0: Mamma mia.
1: Pica, non facciamo
0: allora,
1: reazione.
0: Quindi tu stai
1: adesso
0: asserendo che tuo marito ha visto una sola farfalla nella vita.
5: Assolutamente sì.
0: Ma perché sta con te tuo marito?
4: Sì, siamo insieme perché stiamo accompagnando i bambini.
0: Come si chiama tuo marito? Fammi parlare un attimo con lui, scusami.
5: Dimmi, Pippo, ti ascolto.
0: Come si chiami?
5: Francesco.
0: Fammi il cazzo del piacere, non dire cagolate.
6: Per piacere, sì.
1: Francesco,
5: e invece è così, caro Pippo.
0: Ma
5: sono abbastanza fedele.
0: Ma ti rendi
5: abbastanza perché?
0: Ma come
5: perché,
0: abbastanza?
1: Che significa
5: perché ti
1: abbastanza?
5: Spiego, perché fisicamente no, ma col pensiero e con gli occhi si può fare altro.
0: Ah,
5: quindi
0: col pensiero.
5: Non è che uno c'è i paraocchi, se c'è da guardare si può guardare, però non si deve fare il passo oltre.
1: Ah, quindi col fisico tu sei, diciamo così, fedele. Invece col pensiero no.
0: Anche tu sei abbastanza fedele, Sabrina?
4: Sì, abbastanza fedele anch'io.
0: Abbastanza fedele anche lei.
1: Bene, bene. Ci piace molto questa coppia.
0: Comunque siete troppo simpatici, Sabrina.
5: Grazie.
0: E come si chiama lui, hai detto?
5: Francesco.
0: Sabrina e Francesco, ma siete molto simpatici.
1: Scusate ragazzi, voi durante la settimana vi vedete, vi frequentate?
5: Assolutamente sì.
4: Sì.
0: Abbastanza.
1: Abbastanza?
4: Copuliamo.
0: Copulano
1: anche durante la settimana.
0: Sì.
5: Assolutamente sì. I bambini vanno a scuola.
0: Vedi?
1: Ah, quando loro vanno a scuola?
5: Eh sì, così io magari quando non vado a lavorare, che sto in ferie, sono libero. la mattina si dedica a un asset.
0: Aspetta Sabrina, okay, ci sono messaggi per te.
7: Kiss kiss a tutti, buongiorno. Angelo da Napoli, sentivo l'ascoltatrice che da 22 anni ha conosciuto solo il marito. Per me è una follia assoluta.
1: È una follia.
7: Come si fa a sposarsi e non aver avuto un'esperienza, poter fare un confronto, non poter capire quanto ti piace, non aver capito se c'è qualche altra cosa nella vita.
0: Allora,
7: ma veramente
0: Adriana...
7: una cosa boh da... da medioevo,
1: da medioevo.
0: Allora Sabrina, okay. Adriana invece per esempio a me ha confessato che prima di sceglierlo ha dovuto vedere almeno 12 papagni per scegliere e decidere quale fosse diciamo, quello più funzionale a lei.
1: Beh certo Pippo,
0: andava scelto quello funzionale, giusto?
4: Certo, vabbè, poi ognuno in base alle sue esigenze.
1: Beh, detto in termini medico scientifici
0: tu invece ne hai visto uno ed è stato subito funzionale, giusto?
4: Sì, alla funzionalissimo coppia.
5: Continua a essere funzionale.
1: Vabbè, vabbè, però diciamo la scelta non si può fare se hai già scelto, se hai già scelto la cosa, capito? Vabbè, niente, mi sto.
0: Comunque siete molto divertenti. Io vi voglio bene, Sabrina e Francesco. È un piacere
4: avervi
0: conosciuti.
4: Anche noi, ragazzi.
0: Ma grazie mille. Saluti a Manfredonia.
4: Voi.
0: Baci, ciao.
4: Ciao. Abbiamo, ci siamo visti a Manfredonia.
1: Ma
4: il carnevale.
1: Oh, che bello, grazie.
0: Adriana è la regina del carnevale di Manfredonia, lo ricordiamo.
1: Tornerò a Manfredonia. Che è tra l'altro molto molto bella, non c'ero mai stata, quindi bella bella.
0: Kiss kiss a voi.
4: Ciao ragazzi, ciao, ciao, anche a voi. Vi aspettiamo, un bacio ragazzi, ciao. Kiss kiss a tutti.
0: Grazie, ciao ciao ciao, ciao.
8: Abbastanza fedele, guarda, li amo. Bravissimi, comunque sono bravissimi. D'accordo con loro pienamente. Miki da Certosa di Pavia.
0: Grazie Miki, d'accordissimo con loro sulla abbastanza fedeltà.
9: Con Tania. Va benissimo così. Abbiamo già dato per quanto riguarda il matrimonio e la convivenza quotidiana e sappiamo quello che vuol dire. Quindi giusto così.
0: Mi
9: ricordiamo. Un po' di spazio per se stessi.
1: Mm-hmm.
9: E,
1: giusto.
9: E momenti col partner.
1: Ok.
0: Da lunedì al giovedì ognuno a casa sua e fa quello che vuole. Mm-hmm. Venerdì, sabato e domenica bisogna essere sempre pronti per diciamo.
1: Eh sì, per performare, per dare, no?
0: Adriana, ci vuoi prendere
1: per
0: in considerazione
1: dare
0: l'idea?
1: E ricevere. E già ce l'ho in considerazione. Ti ho detto, non è che ci frequentiamo tanto io e Ludo durante
0: però
1: la settimana.
0: Nel weekend copulerete.
1: Nel weekend non c'è la sveglia, non c'è lo stress.
0: Nel weekend ti telefonerò ogni ora dalle 9 del mattino fino alle 3 di notte.
1: Ma con piacere, Pippo, puoi anche venire a casa.
10: Cazzo, Pippo.
0: Sì, sì, ha già capito. Andiamo.
10: Ciao Pippo, ciao Adriana. Io apprezzo invece la relazione che ha Tania con il suo compagno. Se hanno trovato un giusto equilibrio, sicuramente stanno meglio di tante altre coppie che vivono una quotidianità pesante. Ecco, io sulla scappatella dal lunedì al giovedì, quello no. La eviterei. Kiss kiss a voi.
1: Okay,
0: dai, allora
1: okay,
0: sta per partire una canzone che io amo.
1: Anche io.
0: Credo di essere stato il primo tra tutti voi a scoprirla questa canzone. Ve l'ho detto quando sono venuto in radio che mi piaceva tantissimo questo pezzo.
1: Hai capito?
5: Tipo pelo, sei in
1: gamba.
0: E ieri Andrea mi ha detto: ma veramente ti piace?
1: Loco Loco, gordo.
0: Mi piace tantissimo. Loco Loco.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Buongiorno, buongiorno Aleti.
1: Buongiorno Max.
0: Che brava madame, con Marrakesh volevo capire nel mattiniere cosa? Di Kiss Kiss. Volevo capire la canzone, cosa? Vabbè, allora buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Tocca a voi, storia da mattinieri, c'è di tutto. Iniziamo da Daniela, buongiorno.
1: Ciao Daniela.
2: Grazie, sono Daniela. Vi ascolto tutte le mattine, siete la mia carica. E sveglia alle 4:15,
1: sì.
2: Picchierista in un supermercato, quindi quella che prepara la spesa online.

0: Mando un grande abbraccio e lavoro anche domani. Datemi la carica anche per domani.
1: Buona giornata.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Da Erbusco.
1: Ciao Daniela da Erbusco, un saluto a te piccherista. Salutiamo tutti i piccheristi. L'altro giorno pure abbiamo sentito un altro ascoltatore che è piccherista, ce ne sono tanti, quelli che preparano la spesa, i pacchi da spedire, e via, smistano. La lettera
2: smistano.
1: Tu che smisti?
2: Tu smisti?
1: Molto. Mi sto aria fritta, come dicevi.
3: Buongiorno Max, buongiorno alla Leti, sono Alessandra dalla provincia di Ravenna.
1: Ciao.
3: Sai Max, l'altro giorno ho fatto un corso per la sicurezza per il lavoro.
1: Sì.
3: E hanno proiettato un video tuo di YouTube.
1: Sì.
3: Dove parlavi del prodotto interno lordo con termini un po' così arzigogolati, mentre loro dicevano che in caso di primo soccorso bisogna spiegare bene, no? Dove, quello che è successo, dove siamo, però con termini semplici, e non hanno preso un tuo video come
1: bello,
3: ad esempio per
1: cose da non dire.
3: Dire che era, i termini erano un po' troppo
1: difficile,
3: ricercati, ecco. Vabbè. Per spiegare, diciamo così, la situazione.
1: Sì, però
3: è stato molto bello vederti.
1: Grazie. Non so quale video abbiano preso, onestamente mio, però non è che se parlavo di prodotto interno lordo parlavo di sicurezza sul lavoro, però forse volevano dire che nella comunicazione più si è semplici, sono d'accordo su questo concetto, meglio è, ma non faccio video sulla sicurezza sul lavoro, però grazie, sono contento. Contento, non so, e felice anche che mi abbiano preso come ad esempio da non seguire, però va bene lo stesso.
2: Bravo, hai detto bene. Da non seguire.
1: Andiamo a Carpi, buongiorno.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Sono Giovanni, faccio lo stampatore, chiamo da Carpi. Ho appena finito il mio turno di notte. Vi ringrazio sempre per la bellissima compagnia di tutte le mattine quando torno a casa. E che dire? Oggi ho preso un giorno di permesso perché domani sera ci sarà il primo torneo del mio piccolino Luciano, che
1: farai.
4: Non vedo l'ora di stare lì e incoraggiarlo, ma soprattutto perché lui questa mattina mi fa: papà, sono molto triste,
1: perché?
4: Volevo che venivi a vedere la mia partita di calcio, è il primo torneo che faccio e non ci sei.
1: Invece,
4: e allora io non gli ho detto nulla e stasera gli faccio la sorpresa. Animo!
1: Che bello. Ma ne vedrai di partite, vedrai come ti emozioni quando magari fa un gol e te lo dedica. Io ricordo che come un cretino pianto quando i miei figli mi hanno dedicato il primo gol, quindi vedi uno che si commuove facilmente, tu che mi definisci un uomo di ghiaccio, vabbè, pronto.
5: Buongiorno mattinieri, buongiorno Radio Kischi, Fidel da Formia.
1: Ciao,
5: animo, dai, una bella giornata, ormai siete un appuntamento fisso quando accendo la radio.
1: Grazie.
5: Buona giornata a tutti cari.
1: Grazie a voi che ci scegliete, ragazzi. Buongiorno Deborah.
6: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Sono Deborah da Prato.
1: La Debbie.
6: Sto andando a lavoro, supermercato, reparto freschi.
1: Oh, bene.
6: E stamattina ci sono 10 gradi. Il tempo promette bene. Finalmente, dopo un po' di pioggia, abbiamo, spero, qualche giornata di sole. E niente, volevo augurare a tutti i mattinieri e non solo un buon weekend e come sempre il nostro motto: animo.
1: Bene, quando ha detto ci sono 10 pensavo 10 sconti, 10% di sconti, che magari stesse là per dire, che so, un'offerta speciale. Niente, purtroppo la Leti, vabbè,
7: niente. Questa trasmissione è stata studiata per inibire il cervello di noi poveri.
1: Bravo.
7: Mattini
1: ci ha scoperti. Dai, che ce la vuoi? Pronto?
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Volevo fare un saluto al mio amico Azizi, che non ha voglia di lavorare.
1: Sì,
8: ma anche stamattina deve lavorare.
1: Oh,
8: Aziz, corri. Animo.
1: Oh, animo. Mau, buongiorno.
9: Ciao Massi, Auletti, sono Mau da Bergamo. Saluto tutti i mattinieri. Qualche mattina che non ci sentiamo, però tutto bene. Saluto Antonio dall'Audace, ho visto che i playoff non sono andati bene, mi spiace. E il mio collega Alessandro, che ci ascolta sempre, bellissimo come noi.
1: Dai,
9: un saluto anche a Carmine da Taranto. Milan Atalanta, domenica.
1: Dai, ciao, che partita suggestiva. Io da tifoso della Juve tipo per l'Atalanta, però insomma, per la questione Champions, se è chiaro. Vabbè. Perfetto, questo eravate voi, siete in tanti come sempre, vi sentiamo ancora tra poco nei mattinieri di Kiss Kiss. La Leti, hai preparato le notizie?
2: Sono pronte.
1: Quelle di secondo piano?
2: Sì.
1: Va bene, dai, tra poco ascoltiamo quello che ha da raccontarci la Leti. Ora Post Malone.

0: conosce Lanza, un applauso per la Leti,
1: grazie,
0: per cortesia, se no è qua. Potete aumentare, grazie. Di più, di più. Se no, la ragazza non produce qua. Grazie, la Leti, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, con rinnovato entusiasmo, è venerdì. Che cosa hai preparato per noi
1: oggi
0: stamattina?
1: Oggi è venerdì, è vero. Tre notizie.
0: No, tre notizie. Sì. Vuoi aggiungere altro?
1: No. Andiamo.
0: Va bene, partiamo subito. Ci sono dei dati molto interessanti in Francia. Leggo qui, secondo un'indagine Ipsos, riguarda anche comunque l'Italia, ma in Francia in particolar modo, viene fuori che moltissimi ragazzi tra gli 11 e i 25 anni usano i chatbot, cioè l'intelligenza artificiale, non solo per studiare e lavorare, ma per confidarsi. C'è chi racconta problemi sentimentali, chi ansie, chi chiede consigli di vita, gli esperti parlano di dipendenza emotiva digitale. L'intelligenza artificiale non giudica, risponde subito ed è sempre disponibile.
1: E ecco, anche gentile.
0: Stiamo andando verso amicizie artificiali, perché anche tu chiedi queste robe qui?
1: Io sì, spesso sì, ormai chiedo.
0: Di medicine,
1: ma più che altro sì, dubbi non tanto sulle terapie, perché quello poi ci sono sempre dottori, medici, quindi mi raccomando. Però magari ecco, alcuni problemi, magari alcuni sintomi, sai, anche lievi, sai, anche sugli animali, spesso.
0: Infatti, credo che abbiano fatto anche l'app dedicata ai consigli medici, ovviamente sempre con appunto esperti medici che aiutano, ecco, le AI a rispondere, ma è bene sempre consultare il medico per le cose più importanti, come sottolineano i termini della stessa applicazione. Va bene, beh, quindi questo ci fa capire molto, l'intelligenza artificiale non giudica, anzi, come dicevi tu, è sempre garbata, ti propone sempre alternative alla fine, insomma, se può essere realmente una mano per i giovani che hanno difficoltà, che ben venga, insomma. Poi sta esplodendo, secondo un nuovo dato, il turismo cosiddetto del silenzio, c'è gente che sceglie una vacanza dove c'è tranquillità, niente discoteche, niente animazione, niente notifiche. Le richieste per i borghi, diciamo, un po' più tranquilli e isolati, come monasteri, rifugi, zone senza rete, stanno crescendo in tutta Europa. Dopo anni di caos digitale, il vero lusso sembra essere appunto questo adesso, è lo stare zitti, in silenzio e godere solo del silenzio e dei rumori della natura. Ti va di andare tra gli uccellini che fischiano, natura, un ruscello che scorre?
1: Amo queste cose, quindi sì.
0: Vabbè, perfetto. Poi, come sappiamo, il nuovo lusso ci appartiene poco, il dormire bene, nel senso che noi che facciamo la vita da mattinieri forse benissimo non dormiamo. Hotel e resort stanno creando camere sleep experience, cioè niente luci blu, materassi intelligenti, aromaterapia e silenzio assoluto. Il mercato del sonno, secondo gli esperti, vale miliardi perché dormiamo sempre meno e peggio. Una volta si ostentava l'auto, oggi si ostentano le ore di sonno, e quindi il sonno è importante purtroppo per la vita che facciamo, magari mangiamo anche male e ci appesantiamo prima di metterci a letto, e questo complica anche le nostre ore di riposo, vero? Dormite spezzettati? Come, cioè quante ore? Fate 3 ore, 2 ore? Noi che facciamo la vita da mattinieri, noi e voi, si intende, chi fa i turni di notte, insomma, ha un sonno spesso e volentieri non sempre alla stessa ora, e questo ci peserà a lungo termine.
1: Beh, io ad esempio faccio 2-3 ore la notte e poi altre 2-3 ore la mattina, mi è spezzato.
0: Due praticamente come se fosse una doppia inizio di giornata.
1: Un doppio buongiorno.
0: Dai, va bene, dai. Mattinieri, raccontateci la vostra esperienza di sonno con un vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Canzone nuova, Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: something I want to talk about.
1: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss.
1: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
3: Kiss Kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: Bob Sinclair, Kisa, I Can Wait nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Dai, buon venerdì. Ricordate, oggi ci ritroviamo tra mattinieri ogni giorno tra le 5 e le 7. Grazie a chi segue Radio Kiss Kiss ogni mattina. Vi ricordiamo, c'è la nuova applicazione, scaricatela così ci portate sempre con voi. Tra l'altro potete ascoltare le puntate in podcast, no? In un modo carino come un altro, insomma, per far sentire la vostra voce. Se magari avete salutato qualcuno con i vocali che ci inviate, che mettiamo in onda, ecco, quella persona non ha sentito il messaggio in quel momento, non era all'ascolto, c'è il podcast dove fate riascoltare la puntata in questione dei mattinieri. Allora, intanto ripartiamo. Abbiamo accennato l'argomento sonno, vi abbiamo chiesto: ma come dormite? Come siete messi? Siete di quelli che hanno il sonno spezzettato? La vita da mattinieri è complicata e quindi ve lo stavamo chiedendo. Per esempio, sentiamo Danilo.
1: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Danilo dalla Mesia Terme.
2: Ciao.
1: Sentivo che stavi parlando per quanto riguarda il fatto del sonno. Io dormo pochissimo perché la mattina mi sveglio verso le 3. L'altro giorno mi sono addormentato alle 3 del pomeriggio, 3-4 del pomeriggio.
0: Fatto peggio.
1: Mi sono svegliata all'una di notte.
0: Mamma mia.
1: Non credo, ci voglio.
0: Sono
1: proprio stanco.
0: Ma quello è normale, essere stanchi quando si lavora tanto. Il problema è quando i nostri tempi, ecco, non solo noi che facciamo la vita da mattinieri, che fa il turno di notte a un orario, diciamo, un fuso un po' diverso rispetto alla stragrande maggioranza delle persone, ma il fatto è che poi dormiamo male un po' tutti.
2: È vero.
0: Per l'alimentazione, perché mangiamo pesante la sera, perché che ne so. Abbiamo tanti pensieri, una vita stressata, anche se abbiamo a disposizione potenzialmente le 8 ore di sonno che si dovrebbero fare canoniche, spesso e volentieri quel sonno non è sereno, perché appunto la vita frenetica di questi tempi non ci permette di farlo al meglio. Quindi vi stavamo chiedendo come vi organizzate. Poi, se siete mattinieri come noi, la cosa diventa anche più complicata. Aspetta, ferma, ripartiamo. Scusa, volevo dire un'altra cosa, volevo concludere. E tra poco vi sentiamo anche su questo, se volete, sul sonno, al nostro numero
2: 347 490 0042.
0: Prima di far ripartire Brash, ricordiamo che tra poco la lite è pronta, scopriamo i segni zodiacali più fortunati di oggi e poi l'agenda dei mattinieri, il nostro calendario dove vediamo un po' questa data cosa ci ricorda. Prego Brash, può andare, grazie.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
4: no, nel senso lato,
3: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
4: Devi darmi tempo.
3: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Improbabile, la canzone di Brescia nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
2: L'oroscopo dei mattinieri.
1: Buongiorno Laleti.
3: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
1: Allora, oggi venerdì 8 di maggio iniziamo come la sigla con l'oroscopo, il nostro podio, i tre segni più fortunati di oggi. Terza posizione occupata da?
3: Dal segno dell'Ariete. La sensibilità oggi si trasformerà in intuizione fortunata. Percepirete subito chi sarà sincero e quale direzione seguire per sentirvi più leggeri e soddisfatti.
1: Bene, al secondo posto quale segno zodiacale c'è?
3: Il segno del Cancro. Le relazioni diventeranno il vostro punto di forza, perché riuscirete a ottenere sostegno e attenzione senza sforzo apparente. Una novità piacevole potrebbe nascere da un invito improvviso o da un incontro serale.
1: E al primo posto oggi trionfa il segno?
3: Dell'Acquario. Ogni scelta fatta con calma si rivelerà vincente. Avrete una precisione mentale che vi permetterà di evitare errori e cogliere un'opportunità nascosta dove gli altri vedranno solo routine.
1: Va bene, niente routine. Basta, allora facciamo il riepilogo. I segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
3: in terza posizione il segno dell'Ariete, in seconda posizione il segno del Cancro e in prima posizione il segno dell'Acquario.
2: L'agenda dei mattinieri.
1: Oggi venerdì 8 maggio, questa data, ecco, sì, cosa ci ricorda e cosa si celebra l'8 di maggio?
3: Iniziamo dai santi del giorno: San Vittore il Moro, Sant'Agazio.
1: Gazio.
3: Sant'Agazio.
1: Grazie,
3: che c'è che Gazio, ti fa ridere?
1: Grazie, Sant'Agazio.
3: E Santida.
1: Santida.
3: Santida sarebbe,
1: perfetto,
3: sì, infatti.
1: Bene, bene, bene.
3: Passiamo agli eventi del giorno. Nel 1886, quindi stiamo parlando di 140 anni fa, ah, però, ad Atlanta.
1: Però dimmelo come lo pronunciano gli americani, Atlanta.
3: Oh, dai, su, ad Atlanta, il farmacista John Stitt Pemberton vende per la prima volta una bevanda destinata a diventare un fenomeno mondiale. Tutto nacque da un ingrediente aggiunto per sbaglio, che ancora non si sa che cos'è, che trasformò un rimedio per il mal di testa in una bibita dal sapore inconfondibile. Molti, sicuramente tanti ascoltatori già hanno capito di quale bibita stiamo parlando, che in meno di 10 anni conquistò tutta l'America, poi il mondo. Parliamo della Coca-Cola.
1: Possiamo dirlo, possiamo dire.
3: Comunque si sa, e non si sa neanche l'ingrediente misterioso.
1: L'ingrediente
3: ancora
1: segreto di questa bevanda gassata. Poi
3: passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1906 Roberto Rossellini, maestro del neorealismo italiano e autore di film storici come Roma città aperta.
1: Come no, mamma mia. Poi vai.
3: Auguri a Enrique Iglesias, superstar del pop latino con milioni di dischi venduti nel mondo. Compie oggi 51 anni.
1: Abbiamo messo una delle sue canzoni più famose in sottofondo. Va bene, poi andiamo avanti.
3: Buon compleanno anche a Vittorio Sgarbi, apprezzato storico dell'arte e politico.
1: Capra.
3: Festeggia oggi 74 anni, che c'è?
1: No, capra, quante cose.
3: Sì,
1: capra,
3: sì, sì.
1: Va bene, sei una capra. Vabbè, scusa, le sue imitazioni sempre anche divertenti, anche lui è ancora uno dei più importanti critici d'arte. Non sta benissimo in salute, gli facciamo tanti auguri anche per il compleanno e per la salute.
3: Sì.
1: Poi
3: auguri anche a Cristina Comencini, la regista, sceneggiatrice e scrittrice italiana, compie oggi 70 anni.
1: Bene.
3: Concludiamo con la storia della musica. Nel 1978 gli Earth, Wind and Fire lanciano una canzone che resterà tra le più ballate della fine degli anni 70 fino ad oggi. Inoltre il singolo diventerà colonna sonora di numerosi film internazionali. Stiamo parlando di September.

0: Quasi Amici, no? Nel film Quasi Amici mettono a un certo punto questa canzone di Edwin Empire, lui che fa ballare tutta la sala di
1: Si trovano
0: Pigroni,
1: a questo ricevimento del compleanno di lui, di questo
0: del personaggio,
1: del protagonista, che mette musica classica, cose, e a un certo punto vuoi divertire? E lui mette questa canzone.
0: Senti, finale, vai! Bel film Quasi Amici, Va bene l'applauso! Meraviglia! Bellissima canzone, Earth, Wind and Fire, canzone effettivamente senza tempo, cioè cosa era? Anno 78. Vi ho detto, fine anni 70, e ce la portiamo ancora adesso, disco festa, ovunque si balla questa canzone, anche i miei figli la conoscono, sai? Quindi vuol dire che se la conoscono sono giovani, ventenni, bene così, dai, canzoni senza tempo. Continuiamo così a regalarvi canzoni che hanno fatto la storia della musica e andiamo anche a qualche anno prima con il disco che stiamo per proporvi adesso su Radio Kiss Kiss, Walking on the White Side, canzone che riascoltiamo con piacere di Lou Reed.

0: Walking on the Wild Side.
1: Partiamo.
0: Sono le 6 in punto di questo venerdì, sì, 8 di maggio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Liti.
2: Buongiorno.
0: Un saluto e ringraziamento al nostro regista
2: Ica, buongiorno.
0: In diretta dalla sede di Roma. Ogni mattina ricordate questo Radio, sì, Kiss Kiss dalle 5 alle 7. Riposiamo solo il sabato perché poi abbiamo anche il nostro appuntamento domenicale. Non con i mattinieri ma con Cartoline d'Italia. Facciamo un po' di promo. È la domenica, certo, mattina 9 mezzogiorno. Sì. Ci siamo noi e che raccogliamo le vostre cartoline d'Italia. Quello faremo anche questa domenica, cioè ci raccontate la vostra domenica, la domenica degli italiani, la diffondiamo le vostre cartoline audio. Ne parleremo più avanti. Intanto ripartiamo con l'attualità tra poco e poi messaggi al nostro numero
2: 347 490 0042.
0: Mettiamo Achille Lau.

0: Comuni Immortali su Radio Kiss Kiss. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: Ogni giorno dalle 5 alle 7 insieme, ricordate, questa è Radio Kiss Kiss. Pronti? Perché tra poco ci siete voi. Allora, certo, abbiamo tirato un po' fuori l'argomento sonno, perché leggevamo appunto delle ore di sonno che purtroppo sono sempre più spezzettate, e non riguarda solo noi mattinieri, noi che ci alziamo la mattina presto, che riduce un turno di notte, ma un po' tutti dormiamo male negli ultimi tempi, presi dalla routine quotidiana, dallo stress e così via discorrendo. Insomma, un po' vi abbiamo chiesto come va col sonno, e poi tra poco ci sono anche altri argomenti d'attualità che tratteremo insieme, però vi aspettiamo per il vostro saluto, l'appello dei mattinieri, tra poco questo numero
1: 347 490 0042.
0: Intanto, come nostra abitudine, vediamo un po' di aggiornamenti sui fatti d'attualità. Abbiamo aperto con le prime pagine, vediamo se in questo venerdì 8 maggio ci sono degli aggiornamenti d'agenzia. Allora, il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, lo assicura Donald Trump nella notte italiana, dopo che Teheran però ha accusato gli Stati Uniti di aver violato questa tregua con attacchi a Nami nello stretto di Hormuz. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver risposto con raid di autodifesa. Intanto è entrata in vigore la tregua annunciata dalla Russia nell'anniversario della vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Almeno 20 droni ucraini però sono stati intercettati subito dopo in direzione di Mosca, secondo le autorità locali. Poi ieri c'è stato questo vertice tra il Vaticano e gli Stati Uniti, un bilaterale. Tutti hanno bisogno di un rinnovato impegno per la pace, si vuole continuare a dialogare, bisogna lavorare instancabilmente in favore di una pace. Questo è il messaggio della Santa Sede sull'incontro tra Leone e Rubio, durato 45 minuti. Oggi poi il primo anniversario del pontificato di Prevost, che sarà a Napoli. Il segretario di Stato americano invece vede oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Poi la procura di Pavia chiude la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco e accusa Sempio di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi, che aveva rifiutato, sempre secondo l'accusa, una sua avance. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità, secondo l'accusa, ripeto, che punta a chiedere il processo per l'indagato e la revisione del procedimento per Alberto Stasi, il fidanzato della vittima, condannato a 16 anni. La sua speranza, o meglio, è crescente, dice il legale di Stasi, dovrebbe uscire presto, secondo molti. Vedremo se sarà così, più che altro perché è caduto il ragionevole dubbio, no? Secondo cui una persona può essere messa in prigione oltre ogni ragionevole dubbio. Insomma, qualche dubbio dopo gli ultimi fatti emersi, per carità. Bisogna vedere innanzitutto se Stasi viene rinviata, cioè se Sempio viene rinviata a giudizio. Per ora ci sono solo le accuse, poi ci sono i tre gradi del processo, però qualche dubbio sulla condanna di Stasi a questo punto ti viene. Se esiste il ragionevole dubbio in giurisprudenza, come sappiamo, forse Stasi sarebbe il momento che venisse messo fuori dalla prigione. Insomma, vediamo se sarà così. Poi i dazi globali del 10% imposti da Trump a febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il Commercio americano. Per questo l'Unione Europea rinvia l'ok all'intesa con Washington sulle tariffe, ma poi è arrivata anche la minaccia di Trump: avete tempo fino al 4 luglio. Poi schizzeranno a livelli ben più elevati del 15% previsto. Poi ancora un'altra vicenda di cui si sta parlando nelle ultime ore tantissimo, quella di Nicole Minetti, dell'adozione e la relativa grazia concessa dal Presidente della Repubblica. Dei primi esiti degli accertamenti anche in Uruguay e Spagna sulla grazia alla Minetti non sono emersi elementi che potrebbero riscrivere in negativo il parere della Procura Generale di Milano, e quindi potrebbero far cadere la grazia. Non ci sono elementi, perlomeno fino adesso, ma ci sono ancora altre indagini in corso. Tanto sport: Aston Villa contro Friburgo, Crystal Palace contro Rayo Vallecano. Queste le finali rispettivamente di Europa e Conference League. Stasera poi torna la Serie A con l'anticipo Torino-Sassuolo alle 20:45. E ovviamente c'è tanto tennis, siamo nel pieno degli internazionali d'Italia, purtroppo partiti male per Berrettini, Sonego, Nardi, Cinà, Maestrelli e Cadenasso, subito fuori dunque dal torneo. Avanti invece Bellucci, Pellegrino e Jasmine Paolini. In campo oggi Naldi, Darderi, Musetti, Cocciaretto, Basiletti e Grant. E poi intanto Sinner sta facendo impazzire tutti con gli allenamenti. Mi piace sta cosa che da un po' di anni hanno messo gli allenamenti, il campo da tennis in Piazza del Popolo, nel cuore della città, dove prima ha fatto un bel po' di persone, di tifosi, Novak Djokovic e poi tutti gli altri tennisti. Ieri delirio per appunto Yannick Sinner. C'è anche la MotoGP, oggi ci sono le prove libere alle mani in Francia. Queste le notizie principali, ora tocca a voi, le vostre storie al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, vi aspettiamo, buongiorno a tutti. Noi e voi siamo i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss.

0: mattinieri di Radio Kiss Kiss, e adesso tocca a voi. Forza ragazzi!
1: Urla insieme a noi!
2: Io non sono d'accordo con questa cosa.
0: C'è sempre chi dissente, è una cosa incredibile. Buongiorno, buon venerdì mattina, dai, con rinnovato entusiasmo.
3: Sempre!
1: Animo, animo!
0: Siete con i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss. Allora, le vostre storie, l'appello, mattinieri, perché, di cosa vi occupate, cosa state facendo, cosa pensate, già avete la prospettiva sul fine settimana, vocali a questo numero
3: 347 490 0042.
0: Sorrido perché ci stanno mandando già messaggi, sì, molto divertenti, devo dire. Dai, vi sentiamo a raffica. Stefano, buongiorno, che dici?
4: Buongiorno Max, buongiorno Letty, sono Stefano da Tussasco, dai che è venerdì.
3: Sì.
4: Prossima settimana andrò a Barcellona con la mia famiglia, partiremo giovedì, torneremo martedì di quella dopo.
0: Quindi prospettiva sul prossimo weekend, di già, vedi?
3: Sì.
0: Pronto, chi è?
5: Animo, animo, Maura da Modena ci sono, eh.
0: Ciao Maura.
5: Sono un po' assente, ma vi ho sempre ascoltato.
0: Oh, grazie.
5: Oggi parlate di sonno, mamma mia, che
0: e tra
5: domanda.
0: Le altre cose, tante cose.
5: Io sono sempre stata una gran dormitona. Sono sempre andata a letto presto.
0: Vedi.
5: Ma ultimamente, ragazzi, a dire che ho dei risvegli notturni e farmi un complimento.
0: Ah, vedi, l'ansia, ragazzi, ma come mai? Pronto? Lui ci spiega.
6: Ragazzi, io ero un mangione e bene, ho perso 40 kg e da ormai quasi un annetto ho scoperto questo metodo di non cenare la sera, ma io chiudo l'ultimo pasto tipo alle 4 del pomeriggio, 4 e mezza, e poi non mangio più fino alle 9 di stamattina.
0: E stai bene?
6: E vado a dormire benissimo, dormo da Dio.
0: Ma ho capito, vabbè, pronto, Chiara, pure lei.
7: Sera di Kiss Kiss, sono Chiara da Ravenna. Io con il sonno ho un bellissimo rapporto, devo essere sincera, perché dormo quelle 5 ore e mezza, 6 a notte, e mi sveglio carichissima, senza problemi. Sono una mamma, sono una lavoratrice, dipende ovviamente dalle cose che faccio durante il giorno, che a volte sono più stanca, a volte meno.
0: Va bene, no, tutto chiaro, ma non parliamo solo di sonno, anche saluti, dai, chi è?
8: Buongiorno. Buongiorno mattinieri, Giorgia da Bologna. Io dormo tra le 4 e le 5 ore.
0: Sì.
8: E non sempre tutte intere, a volte frammentate o spezzettate.
0: Facciamo gli auguri ad Andrea, che diventa zio.
9: Ciao a tutti, sono Andrea di Altamura. La notizia più bella di questa mattina è che tra poche ore diventerò zio per la prima volta.
0: Oh, che bello.
9: Buongiorno a tutti, mattinieri.
0: Sei emozionato? Un po'.
9: Niente, che dire, sono contento.
0: Beh, si sente, vabbè, pronto, chi è?
10: Buongiorno a tutti, sono Ermea da Napoli.
0: Ermea.
10: E sono diretta al porto di Napoli per andare a Capri.
0: Oh, bene.
10: Oggi sono di turno H24 con la mia collega preferita.
0: Oh, ma allora
10: quindi il
0: posto.
10: Weekend inizia benissimo.
0: Senti, ma com'è sto l'origine del nome Ermea? Hermes mi pare che è un nome greco.
3: Non so
0: se Ermea c'entra.
3: Bel
0: sempre. Bello, vabbè, buongiorno, chi è? Senti la Leti.
11: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno a tutti. Francesco da Martina Franca. Beh, che dire, mattiniere perché bisogna andare a lavorare, anche se oggi è il mio 40° compleanno. E come dice Max, vorrei rimanere sotto le coperte, ma le rate sono scoperte.
0: Che vuoi fare? Non lo dico io, lo dice l'altra sigla. Pronto?
12: Hey Max, e la Lady, buongiorno, sono Luca da Caivano.
0: No, che fai, corri?
12: Siete stupendi e la giornata inizia con la solita routine.
0: Dai, buon lavoro e divertiti, corsetta e lavoro, mi pare. Luca.
13: Max, Leti, buongiorno.
3: Ciao.
13: Lucio della bottega del
0: Lucio.
13: Pane da Ischia.
0: Oh.
13: Domani, dopo 15 anni di convivenza e con un figlio di 11 anni, finalmente ci sposiamo in chiesa.
0: Auguri, che bello. Ci sono i miei amici macellai, senti.
14: Buongiorno mattinieri, kiss kiss a tutti, il macellaio da Carbogna verso Sant'Antioco si va a volare. Qui piovigina.
0: Lo so, ragazzi.
14: Buona giornata a tutti, kiss kiss.
3: Kiss kiss a te.
0: Una volta tanto che c'ho il terrazzo, non ho mai avuto una casa con il terrazzo, quando c'ho il terrazzo io sempre brutto tempo. Dice vabbè, mi godo maggio, niente, manco una giornata di sole, manco a Roma.
15: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Antonio dalla provincia di Lecce. In questo momento sto per prendere l'autostrada a Bari, direzione Capo Nord in Norvegia.
0: Da Bari
15: durata del viaggio 30 giorni.
0: Credo. Ma dove vai?
15: Iniziamo già bene. Qui c'è pioggia. Dai, buona giornata. A però, tutti e kiss kiss a
3: kiss
15: tutti.
3: A
0: bello, raga, quando ci raccontate queste cose, un po' più di dettagli, nel senso che vai 30 giorni a Capo Nord per motivi di lavoro e una vacanza di 30 giorni. Mamma quanta invidia. Mettiamo una canzone, va, Taylor Swift.

Kiss a te, che hai fatto preparare la colazione ai tuoi figli e ora la cucina è un inferno. Kiss a te, che ami così tanto fare la turista

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99€. Scopri di più su Conad.it.
1: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss. Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com. Kiss,
3: kiss. Uno è poco. Due non bastano. Tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora. Kiss, kiss.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59€. Latte Granarolo 4 litri a 2,69€. Lidl, vale davvero.
5: Kiss, kiss. Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it. Kiss, kiss.
6: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
7: Repower.
8: Kiss, kiss. La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
9: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
10: Kiss, kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
11: Kiss, kiss. Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad. Via, via. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.

0: Io voterei Michele come stronzo dell'anno.
1: Esatto, esatto.
2: Ma come stronzo dell'anno?
1: E sei stata anche gentile,
2: non
1: troppo
2: sono
1: gentile.
2: Michele apprezza sua moglie che cresce i figli, cucina, la sera li fa trovare il piatto a tavola.
1: Si occupa del giardino, si occupa della, della manutenzione di ogni cosa, tranne che della propria manutenzione.
2: Ma
1: tristissimo, tristerrimo.
3: Hai ragione, sai perché? La mamma sai chi è? Quella che cucina per me. Viva le mamme in cucina.
2: Viva le mamme in cucina.
4: Bimbo, hai ragione. Sì, i social stanno tutte apparecchiate e poi arrivi a casa e stanno qua a ciabatta.
2: Bravissima Adriana, è la classica mamma.
1: Quindi la vogliono non solo che cucina
2: sui social.
1: Aspetta,
2: ma tu l'hai vista Anna Chiara a casa? Noi siamo andati a trovarla con le ciabatte ai piedi, con le cose. Cioè, sui social sembra la femme fatale con ste boccone, con ste natiche.
1: Ma a te che te frega, scusa.
2: Come che mi frega?
1: Che ti frega?
2: Quando viene tuo marito a casa, ti devi far trovare sempre bella, sempre in tiro, come stai sui social.
1: Ah, veramente?
2: Invece no, sui social vuoi stare in tiro, bella, però, e poi a casa la mummia. Andiamo avanti.
5: Pippo, hai ragione.
2: Bravo, grazie mille.
6: Pippo, la dobbiamo finire con queste donne in cucina. Devono poter girare tutta la casa, non solo in cucina.
2: Devono poter girare.
1: Allora io comincio ad arrabbiarmi seriamente.
2: Forza,
1: se non mi togliete questi trogloditi.
7: L'uomo porta lo stipendio a casa, ognuno fa il suo.
2: Allora,
1: in quale epoca l'uomo porta lo stipendio a casa?
2: Adriana.
1: In quale?
8: Ciao,
1: in quale epoca?
8: Per me ha ragione Adriana, ma Adriana è una star, fa un lavoro che è una bellissima donna, fa un lavoro che deve stare in società, insomma,
1: perché le altre
8: un tipo
1: no.
8: Di lavoro particolare, si può permettere di andare al ristorante, e poi la mamma non deve essere una serva, che caspita, diciamo.
2: Ma chi l'ha detto?
8: Secondo me ha ragione Adriana, la vita di oggi è cambiata, non è più di una volta che esistevano le schiave.
1: Giusto, però anche le altre donne possono stare in società.
2: Ma come si permette
1: non
2: di parlare?
1: Solo
2: ma quali
1: chi fa un lavoro come me?
2: Le mamme facevano, cucinano e fanno perché hanno il piacere di farlo.
1: Ma nessuna ha il piacere di farlo,
2: ma
1: ok? Sfatiamo questo luogo comune.
2: Ma
1: questa è una leggenda
2: zitta.
1: Metropolitana.
9: Adriana, ma tu un rotofur lo sai fa?
2: Adriana, un rotofur lo sai fa?
1: Che volgarità.
2: Non sa fare la pasta al forno. La
1: volgarità, volgarità.
2: Adriana, non sa fare la pasta al forno, quindi che mamma puoi essere?
1: Allora, io sono una mamma presente.
2: Attenta,
1: una mamma che guarda negli occhi il suo bambino.
10: Buongiorno, io spero solo che oggi non mi prendano per pazzo. Mi state facendo ridere da solo.
1: Io mi sto arrabbiando invece.
10: Se
1: pensate...
10: mi vede qualcuno mi dice questo è un pazzo.
2: Allora, quelli che scrivono stamattina cambio radio, tutte donne sono. Le donne che si stanno infastidendo, se non capiscono, diciamo, il nostro siparietto, per me possono pure cambiare.
1: Allora, aspetta.
2: Vai, andiamo avanti.
1: Donne, è uno show, perché se fosse vero, io sarei già andata via da qui, è ovvio.
2: No, perché purtroppo c'è chi non capisce.
1: È uno show, dai.
2: C'è chi non capisce.
1: Ci stiamo divertendo, però poi Pippo dobbiamo ammettere.
2: Se volete cambiare radio cambiate.
1: Aspetta.
2: Per me, perché se tu non mi capisci non mi devi ascoltare, se non capisci non mi devi ascoltare.
1: Noi stiamo facendo uno show. Purtroppo quelli che intervengono, diciamo, in questo fino a questo momento, uomini, purtroppo loro
2: per loro
1: non è uno show. Non è uno show.
2: Ah, femmina da cucinà. Andiamo avanti. Vai.
1: Sei irritante, Pippo Pelo. Vai.
11: La felicità di una donna è quella di fare quello che gli piace.
2: Ecco.
11: Noi abbiamo scelto che mia moglie è casalinga.
2: Abbiamo
11: una vita un poco più umile.
1: Noi abbiamo scelto.
11: Lei gestisce la famiglia e la gestisce pure bene.
2: La gestisce bene. Allora,
1: noi
2: Agostino ha detto:
1: scelto.
2: Noi abbiamo scelto. Certo, l'ultima parola aspetta sempre all'uomo.
1: Noi abbiamo scelto che mia moglie facesse la casalinga.
2: Perché la moglie ha deciso di fare la casalinga. Ha chiesto al marito, il marito ha detto: stai a casa, me la vedo io. Non ti preoccupare. Quindi hanno scelto.
1: Cosa
2: insieme.
1: Si vede lui esattamente?
2: Se la vede lui per portare i soldi a casa.
1: Per portare i soldi a casa
2: e
1: lei.
2: La sera
1: gestisce.
2: Di fatto, quando lui entra in casa sente l'odore delle vongole, sente l'odore del ragù che poppea, e invece la frittura e pesce, Adriana, la bella frittura e calamari.
1: Io la farei con un altro tipo di pesce.
2: Lui torna a casa
1: però,
2: e trova sti calamari che friggono.
1: La farei con un altro tipo di pesce la frittura.
12: Adriana, un parola infortunato, sai fa?
2: Non sa fare niente.
1: Ragazzi, mi sta venendo proprio... c'è un'allergia.
2: Allora,
1: andiamo da Nadia che è a Como. Ciao Nadia.
2: Nadia da Como, buongiorno.
1: Nadia.
13: Buongiorno.
1: Allora,
13: ciao.
1: Dimmi che sei con me, altrimenti
2: Nadia,
1: cioè, dobbiamo chiudere stamattina, chiudiamola serranda.
13: Allora, vi dico la verità. Io dall'età di 12 anni che praticamente cucino e faccio le faccende di
2: brava!
13: Casa.
1: Mamma mia, e ti
2: una
1: piace,
2: donna
1: Nadia?
2: Da sposare, una donna da sposare.
13: Aspetta.
2: Per me sei, ma, sei già mamma dell'anno.
1: Dell'anno. Pippo, stai zitto, spegnetegli il microfono. Vai, Nadia. Tu
13: però
1: cucini.
13: Mi sono rotti i coglioni.
1: No, quindi non sei. È così appagante fare i servizi sempre, cucinare, preparare per gli altri. Diciamola questa verità, per piacere.
13: No. Mi piacerebbe ogni tanto arrivare a casa dal lavoro e sedermi e mettere le gambe sotto il tavolo.
1: E invece perché non puoi farlo? Hai anche tu il principe a casa?
13: Sono lì che aspettano.
1: Chi aspetta?
2: Il papà e i figli.
13: Mio marito. Che vabbè, mio marito è in pensione adesso, a dire la verità l'ho messo sotto un po',
1: infatti. Cosa ha da fare questo marito in pensione se non fare i mestieri di casa, cucinare e fare tutto quanto?
2: Sì, vai, sentiamo.
13: No, diciamo che tempo fa abbiamo avuto anche una discussione che mi ha detto: cosa vuoi di più? Io ti aiuto, pulisco, ti stiro. Le dico no, non è che tu mi aiuti, tu dovresti fare questo sempre, no, perché io l'ho sempre fatto mentre lavoravo.
1: È vero, ma
2: è un compito tuo quello cucinare, di far trovare la tavola.
13: Che è un retaggio maschilista.
2: Ma smettila, è che voi siete abituati al politicamente corretto. Voi leggete Vanity Fair, che scrive che la donna. Ma sì, basta!
1: Storia?
2: Leggete Confidenze, leggete Novella 2000.
1: Allora,
2: leggenda Eva Express, basta con questi Vanity Fair, con questi GQ.
1: Allora, Nadia, scusa.
13: Ascolta, la moglie che gli prepara le melanzane lì al marito, come che si chiama, parmigiana, tutti i giorni. Per me lo sta volendo ammazzare piano piano.
1: Ma fa pure bene, scusa.
2: Sì, quello mangia parmigiana ma tutti i giorni, c'è il colesterolo a 1 miliardo.
1: Ma fa pure bene. Io gli metterei pure una bomba al cioccolato tutti i giorni, così se uno lo deve farlo fa bene, si alza la glicemia e via, buonanotte, capito? Pippo!
2: Nadia!
1: Sei molto simpatica, Nadia. Posso dire? Posso dire, grazie. Non fare più niente a casa, adesso deve pensarci lui.
2: Allora, Nadia,
1: fatti preparare sta parmigiana, per piacere.
2: Nadia, diciamo
13: che mi piace tantissimo cucinare, devo dire la verità.
1: Ma noi vogliamo cucinare quando ci va di farlo come terapia. Il mio psicoterapeuta ha detto: fai cose manuali.
2: Allora,
1: e quindi io,
2: Nadia,
1: quando ho deciso di fare cose manuali, mi metto a cucinare.
2: Nadia,
1: altrimenti
2: siccome
1: niente.
2: L'ultima parola spetta sempre all'uomo, quindi decido io.
13: Che te pareva.
2: Decido io chi diventa la mamma dell'anno. Tu lo sei stata per tanti anni, oggi che non lo vuoi fare più non sei più la mamma dell'anno, e mi dispiace perché noi stiamo eleggendo la mamma dell'anno è una donna che pensa che il marito le debba far trovare il piatto e mettere le ginocchia sotto il tavolo. Per me non è una donna.
13: Posso dire che mi sono rotti i coglioni?
2: Lo puoi dire tranquillamente, Nadia. Ma non sei una donna.
1: Nadia.
2: Abbiamo messo giù il telefono perché non
1: Nadia,
2: si può, è una cosa che non si può sentire.
1: Nadia, scusa, fai finta di non aver sentito. Io faccio finta di non. Io escludo l'audio. Quando parla, escludo l'audio. Tanto tra un po' arriva la volante, lo vengono a prendere e l'arrestano, ok? Pippo sarà arrestato. Va bene?
2: Nadia, grazie mille, è stato
1: Nadia,
2: un piacere.
13: Grazie di tutto.
1: Un bacio grande.
2: Noi
1: sì,
2: ti vogliamo
1: felice.
2: Bene, Nadia. Grazie per averci
13: anche
2: regalato
13: io,
2: sorrisi. Kiss a te, baci, ciao.
14: Ciao Pippo, ciao Adriana. Sono Barbara da Piacenza, per gli amici Barbie. Allora, cosa stanno ascoltando stamattina le mie orecchie? Che vergogna. Noi donne dobbiamo essere viste per quello che siamo davvero, quindi persone complete, libere, capaci di scegliere il proprio destino. Quindi per troppo tempo ci hanno insegnato che il nostro posto fosse solo la casa, i fornelli, a stirare,
1: esatto,
14: a preparare da mangiare, a prenderci cura di tutto e di tutti, spesso
2: bella,
14: però rinunciando ai nostri sogni, quindi alla nostra carriera, alla nostra indipendenza.
2: Brava Barbie.
14: Non va bene così? Viva noi donne, viva l'emancipazione.
2: Bravissima.
1: Grande Barbie,
2: sei straordinaria,
1: grande,
2: veramente.
1: Grande,
2: sei straordinaria,
1: grande.
2: Ma tu a casa
1: brava.
2: Mia non ci mettere mai piede. Mi raccomando.
1: Brava, brava, brava.
2: Allora, tra poco l'oroscopo
1: sì,
2: di Adriano.
1: L'oroscopo
2: Petro. Voi ci mandate adesso una nota vocale. Ricordiamo che l'oroscopo è vero, quindi non è una gag. È vero, ma
1: no,
2: io
1: no,
2: non,
1: è
2: sopporto,
1: vero.
2: Non sopporto Adriano che fa l'oroscopo perché non capisco quali siano le sue skill, però
1: arriverà il esatto. segno della Vergine. Chissà, magari sarà proprio oggi, perché come facciamo? Ogni giorno io darò un segno zodiacale in merito a cosa? A quello più veloce, alla persona più veloce o a quelli più veloci che ci segnalano il proprio segno.
2: Secondo quale titolo? Che titolo avresti tu affinché possa
1: tipo,
2: dare, diciamo.
1: Io studio, ho studiato, sto studiando
2: cosa
1: astrologia. Tra un po' farò, lo sai, una presentazione. Prima partiremo nelle librerie piccole, poi andremo in quelle più grandi.
2: Ah, partirà nelle piccole librerie
1: di provincia. Sì, allora, sì, un tour.
2: Pure il tour. 347-490-0042, ci dite di che segno siete, come vi chiamate. Grazie.
1: Intanto sono le 7.41 e noi ci colleghiamo subito con i nostri amici del meteo.it per sapere come sarà il tempo previsto per oggi, ma anche per il weekend.
15: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nonostante una pressione in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del paese. Nelle prossime ore tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur irregolari. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte del centro. Tempo migliore altrove. Massime tra 19 e 23 gradi al nord, tra 18 e 21 al centro, tra 14 e 22 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
16: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
17: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
18: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
19: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
17: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
19: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
20: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
21: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
22: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
23: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
24: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
25: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
26: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
27: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
26: Verificare condizioni in negozio.
23: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.

0: Adriana, eccola. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma le sa fare le polpette?
2: Adriana non sa fare niente.
1: No, le polpette le so fare, le polpette, caro ascoltatore. Vorrei dirti di no, ma le so
3: andiamo
1: fare.
3: Poi Adriana, ma frittate maccheruna, sai fare?
2: Affrittate maccheruna.
1: Ma lui che prova a parlare in napoletano. Sì, quella è l'unica cosa che faccio.
4: Allora, io felice di farlo. Mm-hmm. Pensate che io a mio marito
1: sì?
4: mi preparo anche la roba per farsi la doccia.
2: Bravissima.
1: Ah, una donna è diversamente abile tuo marito.
2: Una donna straordinaria. Peppino in piedi, c'è una standing ovation per questa donna che prepara al marito tutto l'occorrente affinché possa farsi una buona doccia.
4: Faccio da sempre.
1: Brava.
4: E sono felice di farlo.
2: Brava.
4: Io devo tenere tutto sotto controllo.
2: Esatto.
4: E a me piace farlo.
1: E questa è un'altra cosa.
4: La e lavoro, non è che non lavoro.
1: Certo.
4: Però devo gestire tutto io. Deve passare tutto sotto le mie mani.
2: Deve passare tutto sotto le mani. E secondo me gli fa anche lo scrub al marito. Adriana, pensa a fare uno scrub a Luca. Hai mai fatto uno scrub a
1: io
2: Luca?
1: Io te lo farei sulla lingua, però quello... con la carta vetrata proprio.
2: Tu lo fai,
1: capito?
2: Agli ascoltatori, lo scrub alle palle dalle 18 alle 20 del sabato.
1: Sì, sì, abbiamo visualizzato.
2: Quando c'è la classifica, la tua classifica.
1: La Kiss Kiss Special. Fortunatamente lo scrub lo faccio a milioni di ascoltatori e sono pure felice.
2: Sì, sì, sì. Vai, andiamo avanti.
1: Vai.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana,
1: ciao.
5: Io sono Riccardo e
1: ciao,
5: sono
1: Riccardo.
5: Del segno dello scorpione. Kiss a tutti.
2: Allora abbiamo
1: grazie
2: adesso
1: Riccardo.
2: Questa interessantissima rubrica, prego.
1: Sì, vai con la sigla.
6: Oroscopetro.
2: Ma qui
1: le stelle parlano. Pippo, questo è un claim importante, non mi interrompere.
2: Vai.
1: Le stelle parlano, tu capisci quello che vuoi.
2: Se capiscono come hanno capito quello che dicevamo prima, siamo rovinati.
1: C'è niente da capire alla fine.
2: Adriana, dovresti vestirti con dei veli. Cioè, questa sigla.
1: Piano
2: Pica,
1: piano.
2: Ce la fai
1: piano,
2: sentire,
1: piano.
2: Ma prevede dei veli, delle cose.
1: Soft.
2: Allora chiedo all'azienda Radio Kiss Kiss di installare un ventilatore qua, di quelli potentissimi che quando parte questa sigla ci sei tu con questi capelli al vento e questi veli che vanno e vengono.
1: Ma installarlo solo dalla mia parte o anche dalla
2: tua? Dalla tua parte, che a me i capelli non si vedono.
1: No, così voli via. Vai col segno dello scorpione. Questo mi fa piegare. Allora, voglio fare un recap, perché fino a questo momento abbiamo dato, diciamo, info sul segno dei gemelli, del toro, e oggi tocca allo scorpione.
2: Prima che tu dia il segno, posso fare un piccolo sondaggio?
1: Vai.
2: Però mandate solo io, perché così è velocissimo. Mandate un WhatsApp al 347-490-0042 se siete dello scorpione, per vedere più o meno a quanta gente stiamo parlando in questo momento.
1: Sì.
2: Ora Adriana farà solo il segno dello scorpione, quindi 347-490-0042. Vediamo quanti scorpione ci sono all'ascolto. Mamma mia, Adriana, ma tantissimi. Io. Solo se siete scorpione dovete
1: solo
2: scrivere.
1: Solo se siete scorpione, anche perché
2: io.
1: Questa fase qui è ancora la fase del toro.
2: Mamma mia,
1: oggi è 8 maggio.
2: C'è una platea clamorosa di scorpioni che sta ascoltando, aspettando il tuo rosso.
1: Vai, allora. E oggi tocca allo scorpione che non entra in una stanza. Fa il suo ingresso. Ha bisogno di attenzioni come il wifi. Se manca, va in crisi. Questa settimana.
2: Ma veramente?
1: Sì.
2: Stai dicendo sul serio?
1: No, è
2: come
1: verissimo.
2: Il wifi.
1: Come il wifi.
2: Ah, okay.
1: Questa settimana sei carico, brillante, eppure un filo esibizionista. Beh, un classico dello scorpione. In amore vuoi dare spettacolo, ma ricordati che non sei l'unico sul palco. Anche perché, a forza di fare il protagonista, rischi che qualcuno cambi canale e vada a fare anche popi popi con qualcun altro.
2: Ricordate che Adriana ha avuto un ex fidanzato scorpione, quindi questo messaggio
1: no, per
2: era
1: carità.
2: Molto personale.
1: No, no.
2: Era dell'astio.
3: Petro.
2: Era
1: mai
2: dell'astio.
1: Fidanzati del segno dello
2: non
1: scorpione.
2: Non sei solo sul palco, ci sono anch'io. Voleva sottolineare questo, va bene. Adriana, grazie mille.
1: Prego.
7: Ciao Adriana.
1: Ciao.
7: I braccioli, stai fan.
1: Allora ragazzi, questo significa spoetizzare. Questo significa proprio disincantare, disamorare.
2: Stiamo eleggendo la mamma dell'anno 2023. Domenica sarà la festa della mamma. Noi oggi eleggiamo la mamma dell'anno. Stanno arrivando tanti messaggi. Dopo sentiamo altre mamme e altre papà che parlano delle mogli o delle mamme, eccetera, eccetera, o ascoltatori che ci raccontano della loro mamma. 347-490-0042.
1: History Kiss dal 1979 è stato Squaw con Whatever You Want.

0: hanno già cominciato a ballare, più tardi ci sarà il momento dance del venerdì del Pippo Pelo Show, lo ricordiamo, ma adesso è tempo di news.
1: Sono le 7:56 e ci ricolleghiamo nuovamente con Alessandra Prea per aggiornare l'attualità, tra poco.
2: Grazie Adriana, buongiorno Pippo, a tutti bentrovati all'ascolto. In primo piano la guerra in Medio Oriente, sale di nuovo la tensione nello stretto di Hormuz con attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha colpito installazioni militari di Teheran in risposta ad un raid contro 3 navi militari statunitensi mentre attraversavano lo stretto. Intanto si attende la risposta di Teheran alla bozza di accordo di 14 punti della Casa Bianca che preme affinché arrivi prima del viaggio di Trump in Cina previsto per metà maggio. Il nodo più difficile da sciogliere resta proprio Hormuz. In Libano intanto un razzo, come quelli utilizzati dalle milizie di Hezbollah, ha colpito la base del contingente italiano UNIFIL, ma non si registrano feriti. 12 i morti nel paese dei Cedri nelle ultime ore. Un incontro amichevole e costruttivo, così è stato definito dalla sala stampa vaticana l'incontro di ieri tra il segretario di Stato americano Rubio e Papa Leone XIV. Nel colloquio, durato 45 minuti, sottolineato l'impegno per la pace e buone relazioni bilaterali. Tra i temi affrontati, Medio Oriente, Libano, Iran, ma anche Africa e Cuba. La visita arriva dopo settimane di tensioni in seguito agli attacchi di Donald Trump al pontefice. Rubio, che ha poi incontrato il segretario di Stato vaticano Parolin, oggi vedrà Giorgia Meloni sul tavolo, lo stretto di Hormuz, la crisi in Libano e le relazioni transatlantiche. Il delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007. Per gli inquirenti è lui l'assassino della 26enne e agì con crudeltà. Il movente sarebbe legato al rifiuto di un avance e secondo i PM il 38enne colpì la vittima con il martello almeno 12 volte. Il procuratore capo di Pavia inoltrerà gli atti alla procura generale di Milano per valutare la revisione della condanna di Alberto Stasi. Ad oggi unico condannato a 16 anni per la morte della fidanzata. Il caso della famiglia scomparsa dal Piacentino il 20 aprile scorso. Una donna di 49 anni e i suoi due figli di 16 e 14 erano partiti da Castell'Arquato per trascorrere qualche giorno in campeggio a Tarcento, in Friuli, dove però non si sono visti. L'allarme è stato lanciato dal padre dei ragazzi ed ex marito della donna. La procura ha aperto un fascicolo per sottrazione di minore. L'ipotesi più probabile è quella di un allontanamento volontario. Siamo allo sport, calcio, dal giovedì di Coppe Europee definite le finali di Europa e Conference League saranno rispettivamente Aston Villa Friburgo e Rayo Vallecano Crystal Palace. E oggi torna la Serie A con l'anticipo della 36esima giornata, stasera alle 20:45 Torino Sassuolo. Tennis, agli internazionali d'Italia avanzano al secondo turno Bellucci e Pellegrino che hanno superato rispettivamente l'argentino Barrociaga e Nardi. Eliminati invece Berrettini, Cadenasso, Cinà, Maestrelli e Sonego. Oggi in campo Arnaldi, Darderi e Musetti. Nel tabellone femminile Jasmine Paolini ha battuto in 3 set la francese Jean-Jean. Oggi tocca a Cocciaretto, Grant e Basiletti. Con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito. Da Alessandra Prea una buona giornata e kiss kiss a tutti.

0: a Radio Kiss Kiss. Grazie a Picca, grazie a Donna Chiara, grazie a Adriana, grazie a tutti.
1: Grazie Pippo, noi siamo in diretta, come dicevi tu, tutti i giorni su Radio Kiss Kiss, ma lo siamo anche in TV, per cui potete ammirarci, ma potete guardare la musica più bella al canale 158 del Digitale Terrestre, oppure scaricate la nostra app che è aggiornatissima.
0: Radio Kiss Kiss. Un saluto speciale all'uomo che ci guarda dall'alto, per il nostro Peppino, che è lì in alto e governa su di noi.
1: Che oggi se la ride in maniera particolare.
0: Mi fa molto piacere.
1: Oggi
0: lui
1: ride, si diverte.
0: Lui se la ride sempre, fortunatamente non è come quel Picca di fronte che abbiamo, che ha una faccia di bronzo che solo Dio lo sa. Adesso, aspetta che devo dire una cosa. Prima, no, volevo dirti che domani,
1: sì,
0: domani,
1: sì,
0: per me sarà una giornata speciale, che domani sono ospite a Ciao Maschio, il programma di Nunzia De Girolamo
1: su Rai 1.
0: Su Rai 1 alle 17:10.
1: Quindi mi raccomando, domani è sabato.
0: Comincia alle 17:10, finisce quasi alle 19, perché da un quarto alle 19 finisce.
1: Quindi domani Rai 1 alle 17, dalle 17 in poi non perdete Ciao Maschio, perché c'è
0: dirò delle
1: tutta
0: cose
1: una
0: su
1: parte
0: Adriana,
1: dedicata a Pippo.
0: Dirò delle cose su Adriana estremamente scottanti.
1: Quindi ti guarderemo.
0: Cioè, che se le tocchi scottano. Vabbè, quindi domani ve lo volevo
1: dai,
0: dire,
1: bello,
0: ci tenevo
1: bello
0: a dirlo, anche perché insomma parleremo anche di Radio Kiss
1: in
0: Kiss,
1: bocca al lupo Pippo per questa intervista.
0: Grazie,
1: per questa esperienza.
0: Sono molto
1: okay
0: contento, quindi ringrazio.
1: Lo siamo anche noi.
0: E
1: lo
0: do
1: siamo
0: un bacio
1: anche
0: enorme
1: noi
0: a Nunzia De Girolamo, che ringrazio tantissimo.
2: Ciao. Prego. Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
2: Io sarò la mamma dell'anno. Perché? Perché gioisco quando gioisce mio figlio, piango quando piange mio figlio, mm-hmm, l'ho messo al mondo.
1: Giusto.
2: Sopporto tutto e tutti. Meglio di così si muore.
0: Vedi?
1: È vero.
0: Grazie.
1: È un po' diciamo quello che non riusciamo a dire con le parole, ma un po' l'essere mamma. È un po' quello,
2: sì,
1: che tu hai detto.
2: Adri, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Vorrei tanto essere io la mamma dell'anno. Mm-hmm. Il problema è che non so quale sia questa ricetta, perché come
1: grande
2: tutte
1: verità
2: le mamme, ogni volta che faccio qualcosa, prendo una decisione, poi penso che forse avrei fatto meglio a fare, vabbè, in maniera diversa.
0: E lì ci sta, e lì ci sta. Stiamo eleggendo la mamma dell'anno, perché domenica è la festa della mamma. Vi abbiamo chiesto: voi vi ritenete la mamma dell'anno, o voi figli, o voi mariti pensate che la vostra moglie, la vostra mamma sia la mamma dell'anno? Diteci il perché, vogliamo fare questa elezione oggi, prego.
3: Adria, a pasta fa su, li sai fa?
1: No, non li so fare.
0: A me fanno morire quelli,
1: fateli preparare dalla donna che hai schiavizzato,
0: sì,
1: a casa.
0: Quelli del nord che stanno imitando la voce napoletana,
1: che fanno i napoletani.
3: Adria, ma i struffoli se fa?
1: No, non mi piacciono nemmeno, quindi non li farei. Le cose che non piacciono meno le faccio. Vai. Poi.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Maria. Allora, lavoriamo sia io che mio marito, però paradossalmente lui ha un po' più di tempo, quindi le cose a casa nostra sono un po' capovolte.
1: Bene.
2: Cioè, fa più lui che io, giusto per compensare.
0: E non sei la mamma
2: la
0: dell'anno, allora,
2: dell'ascoltatore di prima, Michele. E mio marito fa praticamente tutto, è in grado di fare tutto.
1: Bene.
2: Ci siamo divisi in,
1: bene,
2: maniera semplice,
0: equa,
2: i compiti, mm-hmm, e va bene così.
0: Allora,
1: ma
0: però tu non sei la mamma dell'anno, non sei per me una buona mamma, una mamma
1: lei
0: che non fa niente.
1: Lei è la mamma dell'anno, così
0: ma
1: deve essere.
0: Ma quale mamma dell'anno? La mamma dell'anno che non sa fare la pasta e fasula.
1: La mamma dell'anno deve essere una donna felice,
0: ma
1: prima di
0: zitta,
1: tutto.
0: Ma
1: e mi dispiace soltanto perché ha utilizzato l'espressione a casa mia è tutto un po' capovolto, perché anche noi facciamo fatica a scrollarci di dosso questi,
0: sì,
1: schemi,
0: sì,
1: retrogradi.
0: Sì, sì, ma
1: andiamo
0: state
1: avanti.
0: Zitta.
3: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: I cavatetti sai fa?
1: Non so
0: i
1: manco cosa siano, caro.
0: I sai fa? E gnocchi sai fa?
1: No, e saccio fa.
0: Non sa fare niente.
3: Adriana, mo spaghetti, sì, e vongolo sai fa?
1: No.
0: Vedi, tutti gli ascoltatori
1: mia,
0: hanno capito.
1: Lo fa mio marito.
0: Hanno
1: non
0: capito che
1: io
0: non fai niente, che mamma.
3: Ma mulignando su tuia, sai fa?
0: Vedi? Non
1: no,
0: so,
1: no, assolutamente
0: non le
1: no
0: so fare.
1: Non mi sporco io le manine, scusa.
0: Posso ringraziare gli ascoltatori che hanno capito che Adriana non sarà la mamma dell'anno 2026.
3: Adria, ma le pasta e patate li sai fa?
1: Più o meno, più o meno.
3: Adria, me friarille, siamo un no.
1: No tesoro, li prendo ammunnati e buoni. Grazie. Prego, andiamo
3: Adriana,
1: avanti.
3: Adriana, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Ma fa sulla ucchia di El e sai fa.
1: Non so neanche cosa siano.
3: Da Giovanni.
1: Cos'è? Arabo? Arabo?
3: Dove Adriana, so buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Almeno una presella, sai fa.
0: Ma Ma che mamma
1: sei? La fresella
0: sei?
1: Sì.
0: Ma una mamma che non fa una fresella al figlio, che mamma è?
1: La fresella la so.
0: Andiamo
1: fare
0: sotto la doccia, che meglio.
4: Le canzoni sotto la doccia.
5: E poi se ti richiamo è perché ho voglia di te, di te, che sei di rossetto e caffè.
0: Complimenti all'ascoltatore che ha cantato una bellissima canzone, Andrea, che adesso canteranno tutti.
3: Ma è Cicere che tra ciulelle, sai vo'.
1: Che volgarità, per carità, ma sei pazzo.
6: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

0: Beh, adesso la gente ha cantato, è soddisfatta. Adriana, adesso scatenate l'inferno di messaggi perché sta per partire il momento dance. Volevo salutare Nadia, una bellissima ragazza che ieri mi ha incontrato per strada casualmente e mi ha detto: non vedo l'ora che arrivi domani perché io il venerdì aspetto il vostro momento dance.
1: Thanks God it's Friday, finalmente arriva il venerdì, finalmente ci dedichiamo al weekend e il modo per farlo è sicuramente ballare, e quindi noi ci scateniamo ogni venerdì con un'accuratissima selezione di pezzi dance.
0: Bene, okay? Quindi mi raccomando, voi mandate messaggi che devono essere pieni di gas, anche Adriana è piena di gas e devo dire che su certi movimenti un po' si è avvertito.
1: Pippo, poco fa, piena di gas da dedicare tutto a te.
0: A me, okay, esattamente.
1: Il gas sarà... perché non riuscivo a coordinare.
0: Bisogna essere gasati, Adriana, bisogna essere gasati, quindi mandate i messaggi gasati, okay. Non aspettavo il momento dance.
1: Mandateci messaggi.
0: Ragazzi, evviva il momento dance!
1: Di gradimento, dopo se ho tempo vi faccio sentire anche gli esordi di Pippo Pelo quando faceva il vocalist nei locali, se abbiamo tempo, perché oggi abbiamo un sacco di cose da fare. E quindi al 347-490-0042, pronti con i vostri messaggi vocali che andranno
0: Partiamo.
1: Durante il momento dance.
0: Vai, Kika!
1: King of my castle!
0: Cos'è sta cafonata?

0: Miriam, ma che sei fa?
1: Lo scrub.
2: Sa fare la spa.
1: La spa.
2: Sa fare lo scrub. Buongiorno Pippo e buongiorno Adriana.

0: La domanda non è sai fare questo o sai fare quello. Adriano, ma tu che sai fare?
1: Il massaggio al corpo.
2: Per lei però, eh.
1: Ovvio.
2: Adriana, qual è il tuo prossimo appuntamento? In quale spa?
1: Tipo, più tardi.
2: Che percorso devi fare?
1: Oggi vado via prima, eh.
3: Stata una settimana di merda, ma con il momento dance. Scompare tutto.

0: party non finisse mai.
1: E infatti non finisce, abbiamo un altro pezzo che è degno proprio.
2: Se sta accendere il gas.
0: No, non lo sa fare.
1: Di aprire i party. Basta con questi uomini retrogradi.
0: Ma state allora, zitta.
1: Loro
0: ragione.
1: Si chiamano Another, sono un duo di DJ di Amsterdam e questo pezzo è Talk to You.

0: ti schissa a te che dopo anni di duro lavoro finalmente sei il capo e ti godi il panorama dai piani più alti. Chi schissa a te che da piccola eri timida e riservata, oggi invece ami stare sotto le luci della ribalta. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Kiss Kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Kiss
3: Kiss. Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Kiss Kiss.
8: Le consegne su pallet espresso più puntuali
9: e veloci in tutta Europa.
10: One Express, anche entro le 12.
11: Gold Espresso, ore 12.
12: Pillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
13: Kiss Kiss.
14: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: Kiss Kiss.
16: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
17: Poltrone sofà,
18: solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
13: Kiss Kiss.
19: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
20: Yes. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone. Only
21: gone. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol.

0: sempre quello che vuoi, perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
1: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
2: Kiss, kiss. Hey! Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss, kiss.
4: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Kiss, kiss.
5: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
6: Kiss, kiss. Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
7: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
6: Scoprire isole di silenzio.
8: E oasi di divertimento.
6: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscani.com.
9: Yes, yes. Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
10: Yes, yes. Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
3: Yes, yes.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
3: Via, via.
5: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
11: Kiss Kiss! Super.

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Vero può essere vero, Giorgia è sempre Giorgia, eh?
1: Ma non può essere vero, è Giorgia
0: Superstar. A proposito di cose misteriose su cui essere scettici o convinti sostenitori, Donald Trump, detto anche Obiund, durante un evento dove non c'è stato alcun tipo di attentato, perché ormai
1: per il momento
0: è tornato a parlare di UFO e vita extraterrestre. Sì, perché lui
1: UFO Papa per distrarci.
0: Per distrarci da altre cose. Allora, ha detto, ha promesso che molto presto ci sarà la pubblicazione di nuovi documenti governativi segreti che a suo dire sarebbero molto interessanti. Secondo indiscrezioni, i documenti potrebbero addirittura riguardare rivelazioni su avvistamenti storici.
1: Torniamo indietro a Roswell.
0: Bravissimo. E rapporti classificati e catalogati degli ultimi 20 anni. Alcuni esperti ed insider hanno addirittura detto che sarebbe il momento più vicino di sempre a una possibile revelation totale.
1: Oh, ragazzi. L'unica cosa che qua possono salvarci, adesso viene fuori che l'alieno è lui. C'ho le prove, si leva la maschera e sotto è calmo.
0: E c'aveva la coda.
1: Sì, no, è il tentacolo quello. Non è. Però ragazzi, gli alieni. Si apre il dibattito. Scettico, credulone, ma
0: io ci credo.

0: Temple City, Insieme a voi, questa è Radio Kiss Kiss. E a proposito di cose a cui credere e su, oppure su cui essere scettici, gli italiani spesso si raccontano come disincantati, difficili da fregare. Infatti,
1: si raccontano.
0: Il 70% dichiara di saper riconoscere una fake news.
1: Sì.
0: Però è anche vero che il 60% è superstizioso, compie gesti e rituali scaramantici, anche io in questo momento, per esempio.
1: Cosa fai? Stai cercando il vuoto?
0: Ho pensato alla Champions del Napoli.
1: Perfetto, beh, ragazzi, dici Champions, sono juventino, mi vuoi male.
0: Pensate che 12 milioni di persone ogni anno si fanno attirare dal mercato dell'occulto, tra consulti, cartomanzia, pratiche esoteriche. Allora, c'è una cosa di cui gli italiani sono attiratissimi, e sono gli illusionisti, va bene?
1: Sì, anzi, perché fanno spettacolo. Poi c'è una categoria ancora superiore che
0: c'è, una branca, si chiamano i mentalisti.
1: Oh mamma mia, ragazzi,
0: che nonostante noi sappiamo che è un illusionista, va bene, è uno che fa uno spettacolo, rimaniamo sempre lì a bocca aperta. Ma come fa? Tra poco un esperimento in esclusiva qui a Radio Kiss Kiss con un mentalista
1: live. Ah, io non ci credo, non ci credo.

0: canzone, che bella, rivisitata da David Guetta, ma attenzione.
1: Colpa tua è un po', Giannini, perché da quando hai detto fai tendenza, quando hai detto torna il funk, tutti ti ascoltano. Infatti c'è Francesco, è stato nostro amico, Gabbani, è stato ospite, ha detto, ah sì, l'ha detto Giannini, la faccio anch'io. Infatti, siccome è il titolo?
0: Com'è?
1: Summer Funk.
0: No.
1: Sì, New Kiss.

0: Sono punk. Francesco Gabbani, New Kiss.
1: Vediamo Summer Funk, no, ma andiamo verso la Summer.
0: Speriamo, dai.
1: Vediamo com'è la situazione meteo. Mm. Poi chiediamo agli amici ilmeteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nonostante un lieve aumento della pressione atmosferica, il quadro rimane piuttosto instabile su gran parte del paese. Nelle prossime ore, tempo variabile soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, dove potranno verificarsi precipitazioni, anche se in modo irregolare. Nel pomeriggio, qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, meglio altrove. Massime comprese tra 19 e 23 gradi al nord, tra 18 e 21 al centro, tra 14 e 22 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
5: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina Arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
6: Arredissima. E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss, kiss.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
9: Kiss, kiss.
10: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
11: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
12: Kiss, kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
13: Yes, yes.
14: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e i profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
15: Yes, yes.
16: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
17: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
18: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
19: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
20: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.

0: Life, Miles Smith e Niall Horan. Questa è Radio Kiss Kiss, sono le 9.48 del mattino. E a proposito di cose a cui si crede o a cose su cui si può essere scettici, prima abbiamo parlato di mentalismo e in diretta con noi c'è il mentalista dei VIP
1: number one,
0: Walter Di Francesco. Buongiorno Walter, benvenuto.
2: Buongiorno a voi, che bello essere qui con voi.
0: Ma che bello.
2: Un saluto anche a tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss.
0: Averti qui.
1: Kiss Kiss a te, Walter.
0: Allora,
1: grazie.
0: Abbiamo spiegato che il mentalista è un illusionista che fa delle cose particolari, è una branca dell'illusionismo, bene.
1: Sì.
0: Però noi italiani siamo
1: uno step superiore.
2: Esatto.
0: Noi italiani siamo appassionati, anzi a volte ci viene da dire porca miseria, ma questo secondo me non è un illusionista, questo è proprio un alieno che questo è bravo davvero. Allora tu ci hai promesso che ci farai un gioco con le carte, va bene? Allora diciamo subito va bene? Diciamo subito certo. A coloro che ci seguono sul canale 158 che saranno testimoni che tutto quello che si svolgerà nei nostri studi è senza inganni, va
1: infatti,
0: bene?
1: Perché allora, qua l'unica truffa siamo io e te, il resto è tutto vero. Allora
0: Walter, io ho un mazzo di carte che ho da sbollare. Io non sbollavo un mazzo di carte da quando avevo 20 anni, pensa un po', guarda.
2: Anche Modiano, sì, conosco. Sigillate.
0: Sbollo davanti alle telecamere, eccolo qua.
1: Ricordo lì, spaccato tutto, ma le carte non sono aperte.
0: Lo do al mio biscazziere.
1: Eccolo qua.
0: Che lo...
1: Il biscazziere si sono due volte casiere. No, per sapere, attenzione.
0: Lo sta. Guarda che
1: io le metto.
2: Ma abbiamo un professionista lì, con quelle mescole lì, bravissimo. Ma sei bravissimo, sei più bravo di me.
1: Ho lasciato dentro anche quella con i numeri.
0: Ecco, vabbè,
1: a posto.
2: Allora, dovessi prendere quella, la scartiamo, insomma, va bene.
1: In quel caso lì. Attenzione, facciamo una prova.
0: Mi fai scegliere una carta che io non sto vedendo.
1: Non devi guardare, aspetta, le allargo così.
0: Allora, tu stai per entrare nella mia mente. Allora, io scelgo una carta senza guardare, sono coperte le carte e chi ci guarda sul canale 150.
2: Ah, ok, va bene.
0: Stai per entrare
2: perfetto.
0: Nella mia mente, ti dico subito che se trovi una scimmietta che suona i piatti non ti spaventare perché mi fa compagnia tutto il giorno. Va bene, allora
2: siete forti ragazzi.
0: La carta la guardo, ecco qua,
2: perfetto.
1: Aspetta,
2: questa è la massima garanzia,
1: bene,
2: fammela
1: vedere.
0: Ecco,
1: perfetto.
0: Tu mi farai.
2: Perfetto, questa è la massima garanzia che non ci sono accordi perché l'hai presa adesso e l'ammazzo mescolato, insomma,
0: tu
2: in maniera casuale.
0: Mi farai delle domande.
2: Sì, io adesso guarda, farò una cosa. Okay. Sì, farò una cosa. Andrò a cancellare intanto quello che non c'entra nulla. Adesso scriverò una carta qua. Dopo vedremo se la carta corrisponderà. Okay. Però devo anche capire che carta è, come. Ti farò delle domande.
0: Esatto,
2: tu dovrai rispondermi sempre di sì.
0: Dai.
2: Ok, qualsiasi domanda ti faccio, io se riuscirò a capire quando il sì è vero, da quando il sì magari è in qualche modo forzato, falso, capirò la carta che hai davanti a te in questo momento.
0: Se ci
2: va
0: riesci,
2: bene, proviamo.
0: Sì.
2: Ok, allora la carta che hai scelto, quella che stai guardando, è una carta rossa. Dimmi sempre di sì.
0: Sì.
2: Io ti osservo, quindi osserverò il tuo non verbale, osserverò i tuoi modi di reazione e di reagire. Ok, mi hai appena detto sì. La tua carta è nera?
0: Sì.
2: Sempre sì. Vedi, due sì diversi, ti sei accorto?
0: È vero.
2: Due sì diversi. Ok, la carta che hai in mano è una carta alta?
0: Sì.
2: È una carta bassa?
0: Sì.
2: È una carta pari?
0: Sì.
2: La tua carta è un asso?
0: Sì.
2: È un 2?
0: Sì.
2: È un 2? Ridimmi di sì.
0: Sì.
2: Ok, è un 3?
0: Sì.
2: È un 4?
0: Sì.
2: È un 5?
0: Sì.
2: È un 6?
0: Sì.
2: È un 7?
0: Sì.
2: È un 8?
0: Sì.
2: Ok. È un 9? Un 10?
0: Sì. Sì.
2: Un jack?
0: Sì.
2: Mancherebbe solo la donna e il K per essere tranquilli e sicuri visto che siamo in collegamento. È una donna la tua carta?
0: Sì.
2: Dimmi sì. È un K?
0: Sì.
2: Ok. La tua carta è una carta di cuori?
0: Sì.
2: Di picche?
0: Sì.
2: Di fiori?
0: Sì.
2: Di quadri?
0: Sì.
2: Ho solo un dubbio, la tua carta è un 8? Dimmi sì.
0: Sì.
2: Avevo un dubbio su due carte, ok, ho capito.
0: Io ho paura, attenzione.
1: Anch'io, a questo punto sì. Sì, detto sì. Attenzione.
2: Ok, facciamo un secondo, vediamo un attimo solo... un dubbio.
1: Ma io poi sto cercando di capire. Okay.
2: Ho un dubbio soltanto. Allora, voglio provarci.
0: Vai, provaci.
2: Allora, ci voglio provare. Allora.
0: Dai, veloce.
2: Aspetta.
1: Attenzione.
2: Lo so, veloce, però ho un dubbio soltanto su una carta.
0: Dai.
2: Su una carta. Vediamo un secondino se si riesce. Allora. Sì, penso di averlo capito.
0: Dai.
2: Voglio soltanto, guarda, cancello. Aspetta, ragazzi, un secondo.
1: La zecca, io svengo.
2: Sì. Adesso la facciamo. La facciamo subito, eccolo.
1: Attenzione.
2: Ok.
0: Dai.
2: Ce l'ho.
1: Tutti gli amici che stanno guardando il canale 158, per chi ci ascolta, gliela racconteremo, ci fai girare la... Bene, attaccato, indovinato,
0: non ci
1: è caduto la linea,
0: non ci credo.
1: Ha risolto il problema.
0: No, non ci credo, no.
1: No, ma sul momento, no, fermi.
0: Non ci credo. No, non ci credo, Io la tengo qui, guarda.
1: Tienila lì, perché tanto ormai è fatta.
0: No.
1: Vediamo se riusciamo a ripristinarlo al volo, perché se dà più tempo poi pensano che sia tutto organizzato. Ma vi garantiamo che è tutto vero e siamo i primi ad aspettare la risposta. Siamo pronti, ce l'abbiamo? Allora, nel frattempo, Max.
0: È frizzato, cioè... è rimasto frizzato.
1: È frizzato.
0: No, vabbè.
1: Ragazzi,
0: vabbè.
1: Pur di non darci la soluzione, si è frizzato.
0: Aspetta, vediamo se la indovinate voi. 347-490-0042, mandate un messaggio, vediamo chi la becca, vince il gadget.
1: Però fermi tutti. È tutto in sospeso. Lui è frizzato, la carta è lì, questa cosa va chiusa dopo perché, ragazzi, credimi, ne parlano anche i Pet Shop Boys, lo sai?
0: Sì, sono le ragazze Western Girl.
1: Sì, ma senti, fammi vedere la carta a me che me la... Allora, quella di prima, perfetto. Ragazzi, ma se la indovina, io svengo veramente perché non c'è logica. Ma...

0: Pet Shop Boys Western Girls 1985.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Good morning, Kiss Kiss. E intanto, mentre cerchiamo di riorganizzarci, tanta attesa, sono arrivati 1,5 miliardi di messaggi. 1,5 miliardi e non l'ha indovinata nessuno.
0: No,
4: avete mandato
0: un miliardo
4: di messaggi. Però, attenzione, fermi tutti. Vediamo adesso invece se siete voi dei veri mentalisti. E cioè, fra poco noi giocheremo con caccia alla... vediamo se indovinate.
0: Caccia alla bufala.
4: Ah, indovinato?
0: Bravo.
4: Vedi che sono un mentalista io.
0: Vediamo chi indovina la bufala. Qui è facile, perché gli italiani, il 70% degli italiani riconosce le bufale
4: a parole.

0: ristorante, Gary, al mio paese.
1: Caccia alla bufala.
2: Anche se non sei al tuo paese, puoi giocare a caccia alla bufala.
0: Certo.
2: Siete pronti?
0: Certo, certo.
2: Mi raccomando, adesso leggeremo tre notizie. Una è una bufala, che è proprio a tema oggi, no? Bufala, creduloni, scettici.
0: Certo che sì, certo.
2: Tra le tre c'è la bufala, c'è la bufala.
0: Dai.
2: Voi mandate un messaggio 347-490-0042 e il messaggio... memorizzatelo, memorizzatelo. Cosa c'è come premio oggi?
0: Allora, oltre i nostri gadget ci mettiamo anche il 10
2: di... Il K di quadri.
0: La carta che avevo scelto.
2: Col K. Beh, che io lo metto. Siamo pronti, iniziamo. Dai. Notizia numero uno. C'è una mamma statunitense entrata nella cameretta del proprio figlio, a un certo punto, figlio adolescente, a un certo punto ha fatto un video per chiedere un parere al popolo del web e è diventato super, super virale. Perché cosa ha scoperto? Che il figlio sotto il letto ha una cassetta dove ha raccolto tutte le monete da mezzo dollaro.
0: Bravo!
2: Sì, e negli anni ha raccolto più di 300.000 dollari.
0: No, vabbè.
2: Mamma mia, ragazzi, neanche Paperone dei Paperoni, si faceva il bagno con i tuffi, tanta roba. Tu la tieni la monetina? Notizia numero uno.
0: Notizia numero due. Nel Principato di Monaco è stato venduto quello che viene considerato l'appartamento più costoso del mondo. 500 milioni di dollari per un mega attico nel quartiere ultralusso di Monaco. La residenza si sviluppa su 5 piani con piscina privata, terrazze panoramiche, roof garden, vista sul Mediterraneo. A comprarlo, attenzione, sarebbe stato il miliardario ucraino Rinat Akhmetov.
2: I soldi che vuoi.
0: Notizia numero 2.
2: La potevi comprare tu, ma non c'era parcheggio, hai fatto bene. Notizia numero 3. In Giappone un'azienda di mobili che fa spedizioni, per evitare il danneggiamento dei suddetti mobili, ha detto: sai che c'è? Nell'imballaggio basta mettere polistirolo e quelle cose lì. Sai cosa ha messo? Ha messo il popcorn. Cioè, sì, dice il saggio, dopo che smonti il mobile, il popcorn, poi l'assaggio. Perché va che non è male l'idea, perché comunque resiste agli urti.
0: Certo.
2: Non vedo l'ora di ordinare qualcosa. Notizia numero 3. E adesso tocca a voi. Qual è secondo voi la bufala? La numero 1? Servono degli spiccioli, ho da cambiare. O la numero 2? Compro la casa o tutto il paese? Oppure la numero 3? L'imballaggio al cinema?
0: E allora via! Via! 347-490-0042. Vogliamo sapere da dove ci state ascoltando, il vostro nome, ma soprattutto qual è la bufala

0: Shimmy shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah.
1: E Shyamalan.
0: Bella sta canzone, molto bella. Dave con Tim's Brain Dance. Questa è Radio Kiss Kiss, ma è giunto anche il momento della premiazione.
1: Ci siamo, e oggi Aldo Ritmo ha detto che ha vinto lui, eh. Spero di dire bene il nome. Valmer. Pronto. Pronto, Valmer.
2: No.
1: Eccolo.
2: No.
1: Kiss Kiss a te. Ho detto bene?
2: Sì, Valmer.
1: Pensavo un errore, io ero abituato a Walter, però bello il nome, da dove arriva Valmer?
2: Ma è un nome della Romagna.
1: Ah, beh, ah, dalla Romagna, perché lui è di Roma. Allora, attenzione, da dove ci chiami Valmer? Da
2: Castelmaggiore, Bologna.
1: Eh beh, ovviamente, che bello. Qual è la bufala di oggi, la 1, la 2 o la 3?
2: La numero 1.
1: Ma certo,
0: bravo,
1: figurati.
0: Bravo,
1: dai.
0: Hai mangiato la foglia, bravissimo.
1: Anche perché nessun genitore ti fa arrivare a 300.000, te li sequestra prima i soldi, sei adolescente.
0: Tu sei l'ho fatto anche io l'altro giorno.
1: Ma hai succhiato all'orezzino. Certo. Valmer, sei scettico o sei un credulone tu? Di che categoria fai parte?
2: Ah, sono un po' scettico.
1: Un po' scettico, che non si sbaglia. Quindi occhio, non è detto che ti arrivi nei gadget. Devi essere scettico. No, è l'unica certezza che abbiamo. Radio Kiss Kiss e i nostri gadget. Ciao Valmer!
2: Grazie, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Grazie.
0: Salutiamo tutta la Romagna, ecco.
1: Bella.

0: Rocco Hunt è la più bella del mondo. Bella, questa canzone è già entrata alla grande, è stato un new kiss a buon motivo.
1: Come ci hai messo la fiscia, è esplosa. È un classico. Abbiamo la musica più bella, modestamente.
0: Abbiamo giocato a caccia alla bufala, a proposito di essere scettici oppure no, ma soprattutto gli italiani si vantano di dire: io guarda, io con le bufale fake news subito le capisco.
1: Le riconosco subito. Mia, infatti. Però poi non tornano le percentuali dell'indagine così. Però attenzione, ricordiamoci sempre di controllare 16 volte una notizia, non più 2-3. Sempre c'è la possibilità.
0: E non lo fate solo con l'intelligenza artificiale, andate a cercare proprio alla vecchia maniera tradizionale.
1: Come si faceva?
0: Allora, ce n'è, continuiamo a sfatare un po' di bufale. Ce n'è una che circola sui social. Di una cosa che è successa il 25 aprile, la sparatoria all'Hotel Hilton di Washington. Ennesima, diciamo così, purtroppo.
1: Problematica legata ai politici, ma
0: è venuta fuori questa cosa che i giornalisti presenti avrebbero approfittato del caos, del fuggi-fuggi generale, facendo sparire ben 147 bottiglie di vino pregiato.
1: Oh, ma perché è l'immagine che abbiamo visto tutti, no? Queste bottiglie sul tavolo, la gente che si alzava, ma non scappava mani vuote. Però cos'è successo?
0: Ebbene, la notizia è falsa. Infatti, il post originale è opera di un autore di contenuti satirici che ha ammesso la finzione del racconto. Quindi è tutta una bufala.
1: Una bufala. Però ma basta mettere le iniziali finte, dice: sono il FRG GDR della società che ha portato il vino, e tutti ci credono.
0: È vero.
1: Invece lui è falso tutto,
0: nessuno ha portato via nulla, però c'era una foto anche di uno che ha continuato a mangiare nonostante i fuggi fuggi generali.
1: Quello l'ho visto, beato lui.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più.

0: Ecco il sassofono. Blanco e Lisa.
1: Blanco, tra l'altro, il nuovo album si intitola Ma
2: a chi l'ha dedicato?
1: E tra l'altro oggi è sempre stata la festa della mamma l'8 maggio, adesso è stata spostata il 10 maggio, la festeggeremo il 10 maggio perché
2: certo. Convenzione. Però noi siamo antichi, in più oggi è il giorno
1: della... Oggi, quindi anche noi, come prima il Pippo Peluscio, facciamo un augurio a tutte le mamme che ci sono all'ascolto, veramente
2: tutte.
1: Siete la matrice della vita e siete soprattutto un punto di riferimento per sempre, ovunque voi siate.
2: E poi una mamma è mamma per tutti, non è mamma solo del suo e dei suoi figli.
1: Certo che sì. Allora, altra bufala, visto che stiamo parlando di bufale, su cui essere estremamente scettici.
2: Sì, fra l'altro il nostro amico Paolo ci dice: io sono credulone perché dico che voi siete i migliori conduttori radiofonici. Però sono scettico quando mi dicono: vabbè, ne troveremo altri due. Dice: no, è impossibile trovarne altri due come voi. Come no, povere bestie. Pensa due come noi, no, poverini, dai.
1: Allora, altra bufala da sfatare, sta circolando online, è un filmato con la grafica della BBC, fatto molto bene, l'ho vista, che
2: ovvio.
1: Sostiene il ritrovamento di un quadro di Cézanne rubato a Parma un mese e mezzo fa all'interno dell'ufficio del presidente ucraino Zelensky.
2: Con la dicitura, no? Eccolo, vedi?
1: Ovviamente si tratta di una notizia falsa perché il video che è stato manipolato è stato fatto da Zelensky i primi di gennaio. E il quadro invece è stato rubato un mese e mezzo fa, quindi si vede proprio che è fatto bene il video.
2: Come tutti i video, benissimo. Come tutte le bufale sono fatte bene, perché il trucco qual è? Notizia vera, ma modificata a proprio interesse.
1: Quindi bisogna stare sempre bene attenti.
2: E anche noi due fessi ruberemo un quadro e metteremo in diretta, no? E siamo due fessi noi. A tua

0: Eccola! Mamma mia, se proprio mentre si stava girando, pam, che non si faceva.
1: È più forte di te, però non riesci a farla passare così, Paris Hilton.
0: Allora, sempre a proposito di sfatare sì. bufale, perché noi vi vogliamo aiutare a capire come. A capire come capire.
1: Che non è, non è facile.
0: Non è
1: facile. Che migliorano sempre.
0: C'è una
1: bufalari.
0: Bufala che riguarda proprio le bufale. Ah. E quando c'è la bufala delle bufale, ragazzi.
1: Ah, questa è la numero uno? Come dire, il campione dei campioni, la bufala delle bufale.
0: È una vecchia fake news, mm-hmm. avrà almeno 5 o 6 anni, che però torna puntualmente su una presunta direttiva europea che prevede l'uso di maschere costringenti, attenzione, maschere costringenti per ridurre le emissioni di metano dei bovini.
1: Sì.
0: Cioè, praticamente, secondo questa narrazione, i dispositivi sarebbero prodotti da una società americana, la Cargill, e l'operazione nasconderebbe dei presunti casi di corruzione.
1: Eccolo.
0: Si tratta di una notizia falsa, chiaramente, perché non c'è nessun obbligo da parte dell'Unione Europea che prevede l'obbligo di maschere costringenti sulla bocca delle mucche. Attenzione.
1: Anche perché, scusate l'ignoranza, ma qualora fosse, la maschera servirebbe dietro.
0: No.
1: No?
0: È qui
1: è
0: la
1: qui
0: cosa
1: l'inghippo, la bufalata.
0: L'inghippo.
1: Cioè?
0: Le emissioni principali, anche io mi sono incuriosito perché pensavo... Le metano si emette.
1: Un rumore strano.
0: No. Le emissioni principali avvengono tramite i rutti.
1: Ah.
0: La maggior parte del metano viene prodotto e espulso attraverso le rutazioni. Piccola parte del metano viene rilasciata attraverso le flautolenze.
1: Okay.
0: Solo una piccola parte.
1: Ma no, scusa, possiamo dire, ma Carolina. Mamma mia, che grezza! E dai, veramente!
0: Lo sai quanti litri di metano fa una mucca?
1: Quanti?
0: 500 litri!

0: L'Icona Pop sono quasi
1: potrebbe essere
0: lo stesso mood
1: perché stiamo parlando di cosa? Stiamo parlando di loro, Bambole di Pezza, e il titolo, ma è giusto o leggo male?
0: No, leggi bene.
1: Il titolo è Porno
0: Bambole
1: di Pezza, ma non erano di Pezza, però New Kiss.

0: Scegliere la migliore vacanza?
1: Previsto.
0: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
1: Inaspettato.
0: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
2: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Kiss, kiss.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
5: Kiss, kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Kiss, kiss.
7: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
8: Kiss, kiss.
9: Hey! Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Yes, yes.
11: Le consegne su pallet espresso più puntuali
12: e veloci in tutta Europa.
13: One Express, anche entro le 12.
14: Gold Espresso, ore 12.
15: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
16: Kiss, kiss.
17: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
18: Kiss, kiss.
19: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
20: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
19: Verificare condizioni in negozio.

0: ce la fai.
1: Bruno Mars, questa è Radio Kiss Kiss, 10:45, 10:46, vai.
2: Ma 10:46 sì, tanto è pagato. Ma la cosa bella è che tutti fanno le richieste di canzoni, saluti, eh. Noi ci richiedono, è arrivato il momento di Giannini.
0: Ah, just mine.
2: Eccolo lì, omaggio, just mine.
1: Allora, con il termine deepfake, noi ne abbiamo parlato tanto e recentemente abbiamo parlato anche del deep nude, cioè l'utilizzo di queste app, ma anche intelligenze artificiali, che ti danno la possibilità attraverso un'immagine, ma anche di un video, di insomma,
2: trasformare una cosa innocente anche in un porno.
1: Allora, ultimamente c'è cascata purtroppo anche il nostro presidente del Consiglio, la Meloni, che sta girando, e allora ve lo ribadiamo, sta girando questo fake di lei in sottoveste, vestaglia, sul letto.
2: E qualcuno subito, ma come il nostro presidente in sottoveste sul letto, un po' di immagini, è una bufala,
1: è una bufala. Però non fatela girare, soprattutto non cliccate, non fatela girare, siamo perché complici. L'obiettivo è sempre quello, no?
2: Certo, beh, clicca. Ma capito l'infame qual è? Che se avessero messa nuda, da presidente dice, ma figurati, è una bufala con la sottoveste,
1: bravo,
2: molto a bocca, perché questi infami fanno queste cose pur di fare click.
1: Esatto, quindi sappiate che l'Unione Europea, diversamente dagli Stati Uniti, cioè considera queste cose illegali. Viva Dio, viviamo in nell'eurozona, dove prendere le immagini degli altri, spogliarle e pubblicarle è giustamente un reato.
2: L'unica notizia bella è che ultimamente li stanno legnando quelli che fanno anche i commenti offensivi e quant'altro. Poi c'è una bufala che è appena uscita, dove ci siamo io e te con J-Lo.
1: Ma questa non è,
2: a dirlo che è una bufala.
1: Non è una bufala, che oggi venerdì, e come direbbe Ligabue, ad alta voce lo diciamo.
2: Lo dice lui, dai.
1: Vai, vai.

0: Ligabue, questa canzone del 2017. Se più chiaro di così si muore.
1: Casualmente è venerdì oggi, eh?
0: È venerdì
1: mentre
0: oggi.
1: Domani è sabato e noi ci siamo in onda, ricordatelo, appuntato.
0: La puntata speciale del sabato.
1: Venerdì non rompete, ma il sabato tranquilli, sabato. Fate quello che volete.
0: Anzi, noi siamo il programma ufficiale del sabato mattina.
1: Sì,
0: tutti infatti in Italia ascolta Good Morning Kiss Kiss speciale Saturday Night.
1: Non lo facciamo per fare i fighi, eh? Attenzione, perché uno pensa, perché pensate che Papa Leone, che è a Pompei, poi verrà a Napoli oggi, doveva venire domani. Ha detto, ragazzi, o venerdì o niente, perché io sabato ascolto Good Morning Kiss Kiss.
0: Tra poco, a proposito di Papa Leone, parleremo di persone che in questo momento, mentre Papa Leone è a Pompei, poi verrà a Napoli, si stanno dando un gran da fare affinché tutto vada per il meglio.
1: Sì, e oggi è anche la loro giornata.
0: Oggi,
1: no?
0: È una giornata speciale, è un po' di tutto. Oggi comincia anche il Giro d'Italia, no?
1: Sì, Giro d'Italia, Sai da dove parte?
0: Da dove?
1: Dalla Bulgaria. Ah, ecco. Beh, è un omaggio, perché ci adorano in tutto il mondo.
0: È vero.

0: ritornano.
1: Arrivano sempre le farfalle allo stomaco, ma arrivano anche loro, eh?
2: Sì, allora c'è una canzone del 1980, del 1976, perché arrivò questa canzone dopo il grande successo di Get Down.
1: Infatti, ha detto figure è andata di lusso. Però il titolo di questa è la via da seguire, perché nel 76 è nata anche Radio Kiss Kiss. E loro hanno suggerito, detto, questa è la via da seguire, Kiss
2: That's
1: Kiss.
2: The way I like it. Casey e Sasha in band, i fondatori del Miami Sound.
1: Miami Sound.
2: 1976.
1: Bravo, l'hai giocato.

0: Band, That's the Way I Like It, 1976.
1: Scusate, se abbiamo la musica più bella. E fra l'altro, KC and the Sunshine Band sono a tema con la bufala, perché erano stati tacciati, no? Di bufalame. Perché si aspettavano tutti una band di colore. Quando uscì lui, che invece era un bianco, tutti qua dicevano: dai, dai, vai via, vogliamo i Casey. Ma sono io, non ci credeva nessuno.
0: È vero, perché
1: invece adesso vale la regola del video.
0: Il funky degli anni 70, la metà degli anni 70 era appannaggio dei neri.
1: Eppure c'è un'altra cosa invece che è legata alle bufale da sempre: il mangiare. Bello, sono delle cose bufalate.
0: Lady Gaga e Deci.

0: Bella questa canzone, ma fa impazzire. Lady Gaga e Dirty Runway, tra l'altro è la colonna sonora di un film che sta andando forte, Il Diavolo Veste Prada 2, insieme a
1: Il
0: Michael.
1: Diavolo Veste, già lì. Che fra l'altro ringraziamo il nostro Pica che fa una grande parte in questo film. Io ho visto il primo, è stato uno dei protagonisti,
0: sì,
1: lui.
0: Ma sì, sì.
1: Abbiamo detto,
0: ma Tucci è andata alla grande, sì, veramente. Sì. Guarda, guarda.
1: Ma si monta la testa, quando lo diciamo, si gira e si acchitta alla Stanley Tucci, ma. Abbiamo parlato di bufale legate. Mamma, oggi è la giornata. Ci sono bufale legate alle nostre tradizioni, diciamo, no?
0: Sì.
1: Io ho scoperto alcune bufale e roba da denunciare. Mia nonna, mio nonno e mia mamma. Perché tutte le avevo fatte. Tipo la famosa bufala legata al rimedio. Rimedio del
0: Vabbè,
1: medicino.
0: Ma prima ci sono quelle alimentari.
1: Ma quelle alimentari le vogliamo dire?
0: Certo che le diciamo.
1: Perché poi ci viene fame, ma sai come va a finire? Sì.
0: Allora, a proposito di fake news, ci sono le cosiddette bufale del piatto, ovvero che sono quelle più subdole, quelle più pericolose a volte, perché possono condizionare le persone a seguire degli stili di vita sbagliatissimi, a volte anche pericolosi.
1: Vero, infatti per quello che bisogna sfatarle.
0: L'ISS, l'Istituto Superiore della Sanità, ha lanciato l'allarme su questo tipo di fake news ed è giusto che sia messa in campo un'iniziativa online molto semplice ed efficace. Si tratta di un breve test composto da 5 domande 5,
1: sì,
0: elaborato dal reparto alimentazione e nutrizione e salute, che prende spunto da alcune delle notizie false più diffuse. Tra poco lo faremo in diretta e vi daremo anche le risposte in tempo reale, però voi fatelo insieme a noi, così vi mettete anche un po' alla prova.
1: Va bene? Quindi le diremo le 5, voi vero o falso, esatto, e poi daremo il risultato.
0: Mica!

0: Yeah, ma è You and Me la canzone.
1: Via Zantonazzi, questa è Radio Kiss Kiss. Allora, il test dell'Istituto Superiore della Sanità per capire quali sono le notizie false più diffuse sull'alimentazione.
0: Perché siamo cresciuti, io poco, ma siamo cresciuti con queste cose.
1: Allora, fatela insieme a noi. Sono cinque, partiamo con la prima. Io la faccio a te la domanda, però anche voi cercate di rispondere, fate mente locale, vi diamo subito la soluzione, va bene?
0: La domanda è rivolta a tutti, ma rispondo io.
1: Il glutine è dannoso solo per chi è celiaco?
0: Vero, sì.
1: Falso.
0: Annaggia.
1: Può essere problematico anche per chi ha sensibilità al glutine o allergia al grano.
0: Vabbè, perché la categoria è quella. Vabbè, ho sbagliato, vai.
1: Numero due. Sì. Non si deve mangiare frutta dopo i pasti.
0: Vero.
1: Falso.
0: Vabbè, allora ce l'hai con me.
1: Non esistono prove scientifiche che faccia male oppure fermenti.
0: Sì, è vero.
1: Test numero 3. Lo zucchero di canna è equivalente allo zucchero bianco dal punto di vista nutrizionale?
0: Vero.
1: Bravo,
0: ma ha suggerito Pica, se no col cavolo, io sbagliavo pure questa.
1: Le differenze nutrizionali sono davvero minime, quindi attenti quando prendete il caffè. No,
0: dammi quello. Dal punto di vista nutrizionale.
1: Test numero 4. Vai. Eliminare i carboidrati dalla dieta è un modo efficace e sano per dimagrire?
0: Posso dire, stavolta la dico falso.
1: Bravo, dimagrire dipende dall'equilibrio calorico. Eliminare completamente i carboidrati purtroppo è considerato non solo non sano, ma...
0: dimagrisce mangiando poco di tutto e facendo tanto movimento. Vai.
1: Ultima. Sì, i prodotti light o senza zucchero fanno dimagrire?
0: Posso fare la telefonata a casa per aiuto? Per me no, io dico no.
1: È falso.
0: No, dai, falso.
1: Da soli non fanno dimagrire, conta l'alimentazione complessiva. Vabbè, questa era facile.
0: Poi ci legheremo al discorso medico, che è la stessa equivalenza. Ma la domanda è, l'ananas brucia i grassi?
1: No, ancora.
0: Quindi lo posso toccare tranquillamente?

0: DJ Snake, Stray Kids in the Dark.
1: Abbiamo capito che gli Snake, quelli light, non fanno dimagrire.
2: No, è ufficiale.
1: Però c'è una notizia, sì, a proposito dell'ananas. Che allora, sentire, allora la parte centrale, il gambo, che noi scartiamo
2: che
1: sempre,
2: butta,
1: si mangia, si ha... è fibrosa, fa un po' schifo,
2: no,
1: ma è la
2: duetto
1: parte che contiene maggiore concentrazione di bromelina, l'enzima benefico. Quindi noi la scartiamo, ma è quella che fa più bene.
2: Io mangio anche la buccia.

0: Chissà te, che ami stare dietro le quinte e ti piace organizzare ogni dettaglio dello spettacolo. Chissà te, che nei momenti di sconforto e confusione trovi conforto solo nella preghiera. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
10: Sephora, l'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.

c'è Antonio che dice tra i piatti più buoni stranieri in assoluto c'è il churrasco da provare, piatto tipico dell'Argentina, della regione del sud del Brasile, anche una grigliata mista con vari tipi di carne, ma credo la cosa fondamentale sia proprio la marinatura, ecco, quello rende quel tipo di carne molto più buona e molto più morbida. Adesso Alanis Morissette.

Morrisette adesso novità. Questa è una canzone che parla della presenza nell'assenza. È un misto di tristezza per la mancanza di qualcosa o di qualcuno, di una persona, e la gioia di averlo vissuto. Quindi meglio soffrire, però avendo vissuto qualcosa di straordinario. Gaia con Bossa Nostra.

0: Gaia con Bossa Nostra, New Kiss. Come saranno le previsioni meteo in Italia nelle prossime ore? Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Oggi per noi c'è Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Persiste ancora una moderata instabilità sul nostro paese, foriera di frequenti precipitazioni. Nel pomeriggio alcuni rovesci potranno ancora interessare soprattutto l'arco alpino e il centro-sud, tempo in genere più asciutto altrove. In serata e nella notte la tendenza sarà di una cessazione dei fenomeni praticamente ovunque, con solo qualche nube in più al nord-ovest. Massime comprese tra 20 e 24 gradi al nord, tra 14 e 22 al centro, tra 20 e 22 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscany.com.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 €. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 €. Lidl, vale davvero.
6: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 €. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
7: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale zero a 4,49 €. Scopri di più su Conad.it.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
10: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
11: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 €.
12: Veramente?
11: Arredissima, dove la vita è issima.
13: Arredissima.
7: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
14: Kiss Kiss!
15: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: twice what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous Mick su Radio Kiss Kiss. Allora, parliamo ancora di cibo in un certo qual modo. Marta, ma pensi sempre a magnà? Sì, penso sempre a magnà. Ma voi la sapevate sta storia del Pentagon Pizza Index? Cioè, sapete di cosa sto parlando? No, nessuno mi guarda con la faccia da babbacioni tutti quanti. C'è qualcuno che monitora il quantitativo di ordini di pizza nei pressi del Pentagono. Perché quando le vendite salgono vertiginosamente, non si pensa, ok, ci sarà una festa, staranno mangiando tutti la pizza. No, vuol dire che sta per accadere qualcosa di importante, perché quando sta per scoppiare una guerra o una grave crisi diplomatica, i funzionari del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti sono costretti a fare straordinari notturni. Non avendo tempo per uscire, per andare a pia qualcosa da mangiare fuori, generalmente che fanno? Ordinano la pizza, per cui questo è il segnale. Un picco anomalo di ordini di pizza in tarda notte nelle pizzerie vicine al Pentagono indica che il personale è al lavoro e qualcosa potrebbe accadere.

0: Che ricordi questa Shut Up Black Eyed Peas dal 2003? Quanti anni avevano? Meglio non farli sti conti, meglio non esagerare. Sul mio profilo Instagram ieri ho postato una storia in cui mostro il registraschermo. Perché l'ho fatto? Perché praticamente per mostrare cosa esce nella home page del mio profilo Instagram, perché Instagram nella home page fa uscire i contenuti che ritiene possano interessarti. Ed è curioso perché quello che è uscito a me, ragazzi, è solo ed esclusivamente cibo, null'altro, cioè non c'è un'altra cosa. Ecco, se volete sapere chi sia una persona, allora fatevi mostrare la sua home page. Quella dirà molto di quella persona.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: E adesso pronti anche per il nostro momento history. Beh, insomma, qui parliamo di un album che è passato sicuramente la storia, Baby One More Time, che all'epoca polverizzò oltre 30 milioni di copie, diventando uno dei dischi di maggior successo di tutti i tempi e quello a fruttare di più nell'intera carriera di Britney Spears. Insomma, un album che sicuramente fece discutere tanto e ci fa un po' di tristezza pensare a quella Britney Spears, sicuramente molto ma molto più spensierata di oggi. Speriamo che possa tornare così. Britney Spears con Baby One More Time.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Andrea Cimino non vuole mostrarmi la homepage del suo profilo Instagram. Come mai? Cosa avrà da nascondere? Perché sai che potrei capire realmente chi sei, caro il mio Andrea Cimino. Va bene, oggi si gioca perché c'è la geolocalizzazione, però ta-da-da-da, novità! Oggi vi regalerò anche i gadget di Radio Kiss Kiss. Come aggiudicarveli? Beh, ve lo spiego tra poco. Sappiate che dovete preparare la vostra ugola d'oro perché dovremmo e vorremmo ascoltare la vostra voce. Intanto ci godiamo la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss. Subito c'è Annalisa con la sua canzone estiva.

0: The Loneliest Måneskin su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti da Marta, allora siamo pronti per la geolocalizzazione. Sapete, ecco, se non lo sapete ve lo dico io, il venerdì giochiamo con i dialetti. Cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo cercare di capire di dove sia una persona tramite la sua voce, tramite la sua inflessione dialettale. Se volete essere geolocalizzati, se volete partecipare, cosa dovete fare? Anche perché oggi si vincono anche i gadget, ve lo ricordo. Allora, dovete inviare adesso, detto in napoletano mommo, un messaggio, una nota audio al 347 490 0042. Ci dite il vostro nome, cosa fate nella vita, una vostra passione. Esempio: ciao, sono Marta, sono una geologa, ho tante passioni. Sì, oggi voglio dire da geologa, che te frega te. Mi piace tanto fare shopping, ma ancora di più mi piace il cioccolato. Sono una grande sportiva. Ecco, ci dovete raccontare qualcosa di voi, ok? Quindi, vostro nome, cosa fate, di cosa vi occupate nella vita e dovete dirci magari una vostra passione. Siete pronti? Fateci ascoltare la voce. 347 490 0042. Non parlate in dialetto però, si deve sentire solo l'inflessione.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: E Karol G conosci antes de te hubiera conocido su Radio Kiss Kiss, ma adesso ritorniamo in Italia. Signore e signore, vi presento Gabriella, vi faccio ascoltare la sua voce. Attenzione, perché sapete che abbiamo messo anche, insomma, un plus ultimamente, che è quello di dover indovinare non solo tramite la sua voce, la sua leggera inflessione dialettale, di dove sia Gabriella, ma dovete provare anche a indovinare la sua età. Quindi questa è la voce di Gabriella.
1: Ciao Kiss Kiss, ciao Marta.
0: Ciao.
1: Mi chiamo Gabriella, sono mamma di due bimbi, sono una casalinga a tempo pieno. La mia più grande passione è lo sport, pratico palestra, sala attrezzi, e mi rintaglio spesso del tempo da dedicare a me in questa maniera. Un abbraccio a tutti.
0: Allora, abbiamo ascoltato la bella voce di Gabriella, riuscite a dirmi di dove sia Gabriella, quale regione, ma se siete bravi ragazzi ci serve proprio la città, di quale città potrebbe essere Gabriella e secondo voi tramite la sua voce quanti anni potrebbe avere? 347 490 0042.

0: Kiss a te, che ami giocare col tuo amico a quattro zampe. Sai bene che ti sarà sempre fedele. Kiss a te che non riesce a prepararti in pace con lui intorno, ma anche questo lo rende speciale. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 €. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 €. Lidl, vale davvero. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss. Una produzione Super Limited Edition pensata per chi è davvero made of Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
4: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti! Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022.

0: Io non riesco a non pensare alla traduzione italiana del nome di quest'artista che si chiama Chappell Roan. Fate voi, noi non lo diremo, però una che si chiama Chappell. Ok, allora.
1: Ma ragazzi, fermi tutti perché dobbiamo entrare nella rassegnata stampa.
0: Sì.
1: E quando parliamo di rassegnata stampa,
0: purtroppo
1: entra anche Rosario che ci fa rassegnare. Vai con la sigla.
2: Sera, rassegnata stampa.
3: We will work for that, but sì. Moment we are all in the same battle, we are fighting the same powerful and invisible enemy.
0: Ma questa era. Questa era Conte che cercava di parlare inglese.
1: Allora, inno nazionale americano, parliamo del nostro Donaldone, Donaldone Trampone.
0: Del vostro. Io mi dissocio.
1: Un momento imbarazzante alla Casa Bianca, perché a un certo punto la moglie di Donald Trump, Ivana Trump.
0: Ma che Ivana, Melania? Ivana,
1: che ho detto, Ivana? Incredibile, a volte
0: ex,
1: anche io mi sbaglio.
0: Tu sei abituato alle ex,
1: sì,
0: questo
1: sì. Allora, Melania Trump che prende il microfono, prende parola e dice, ragazzi, ma che vi devo dire? Mio marito Donald è un leader in pace.

0: empatico e compassionevole. Esatto, succede proprio questa. Lei stessa fa proprio...
1: Lo dice e ride.
0: Lei dice questa cosa, ride, e tutta la gente che non si trova di fronte comincia a ridere. E lui stesso che sta a fianco dice... Ma che allora, cazzo ridete?
2: Ti prego, Melania, un appello da parte mia, ma credo di tutto il mondo. Non prendere in giro tuo marito, perché lo sai quanto ci tiene. Poi è uno che c'ha il missile facile. Magari si innervosi. Sai che lui lancia i missili come i bastoncini dello Shanghai. Allora evitiamo, evitiamo, perché altrimenti non ne usciamo più.
0: Cioè, ragazzi, vi rendete conto? Se è la moglie stessa che ride a un'affermazione del genere, ma dove vogliamo arrivare?
2: Ma dove vogliamo arrivare? Una moglie che ride di suo marito.
0: Esattamente, perché come diceva sempre mio nonno.
2: Che diceva tuo nonno?
0: A che ora commencia la puntata?
2: Ma quale puntata? Ma per favore.

0: Che stai dicendo?
1: Niente.
0: Di cosa stavi parlando da solo con te
1: stesso?
0: Sto
1: entrando nel mio mondo.
0: A dimostrazione che quella di Sanremo non è stata una semplice collaborazione, ma l'inizio di un connubio
1: molto
0: bello.
1: LDA e H7 non hanno fatto solo una canzone, ma faranno la storia insieme.
0: Oh, vedi che c'è il Papa,

0: consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
1: One Express, anche entro le 12.
2: Gold Espresso, ore 12.
1: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
3: Kiss, kiss. È arrivato il marchio ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
3: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
5: Kiss Kiss. Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
6: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
5: Scoprire isole di silenzio.
7: E oasi di divertimento.
5: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visit tascani.com.
8: Kiss Kiss.
9: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Kiss Kiss.
10: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only
11: Goal.
12: Quando la stitichezza diventa un peso, Only Goal ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Goal, via il peso della stitichezza. Only Goal è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Kiss Kiss.
13: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e i profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
8: Kiss Kiss.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Kiss Kiss. So-

0: Olivia Dean con So Easy su Radio Kiss Kiss. Allora, ci trasferiamo per il secondo giro di rassegnazione in una scuola del Pescarese.
1: Io adesso non vorrei fare quello che inzolfa.
0: Che ecco, vuol dire
1: le masse,
0: quello che mette il dito nella piaga.
1: Però ragazzi, che, ma dove vogliamo arrivare?
0: Dai, scusa.
1: Ma che cosa sta succedendo allora nelle scuole ai nostri bambini?
0: Ma chi sei, Corona? Scrivilo qua in alto, bambini. Allora, ragazzi, una insegnante di una scuola elementare del Pescarese
1: è
0: stata condannata in primo grado a un anno e sei mesi perché trattava gli alunni come Ciro tratta me tutti i giorni.
1: Esatto, non capisci niente, quindi dire no, esatto. Ragazzi, voi non capite niente, siete incapaci.
0: Esatto.
1: Sei il peggiore della classe, è inutile spiegartelo, tanto non ci arrivi. Effettivamente sono le cose che
0: io subisco tutti i giorni, ma la Corte d'Appello ancora non è intervenuta nei confronti di Ciro Rimatola.
2: Gesto più schifoso e volgare che io conosca.
1: Addirittura, ragazzi, e qua purtroppo io non riesco a suscitare questa cosa in alto.
0: Se?
1: Gli alunni erano terrorizzati da questa maestra, dai rimproveri della maestra, tant'è che non volevano andare a scuola.
0: A scuola, certo. Allora, ricordiamolo, effettivamente non c'è
1: Quando
0: stata.
1: Quando è che tu non vuoi venire in radio?
0: Non c'è stata nessuna violenza fisica, ci mancherebbe, però la Corte d'Appello ha riqualificato i fatti come abuso di mezzi di correzione, attenzione, quindi escludendo le violenze fisiche, però riconoscendo una forma di pressione psicologica che sui bambini ha un certo effetto.
1: Attenzione, perché la docente adesso dovrà svolgere sei mesi di lavoro di pubblica utilità, prestando servizio presso una struttura assistenziale per 10 ore alla settimana.
0: Posso dire una cosa?
1: Sì, dica.
0: Comunque io mi chiedo sempre di più noi come abbiamo fatto nella nostra infanzia. Cioè, i nostri insegnanti avrebbero dovuto portarli tutti ad Alcatraz.
1: Sì, vabbè, però a dire tu non capisci niente a un bambino piccolino.
0: Ma a me l'hanno detto anche di peggio.
1: Ma a te avevano ragione!

0: Katie o Katie?
1: Katie Perry. Stavo facendo un piccolo ragionamento, no? Fuori dagli schemi, fuori dalla scaletta. Cioè, secondo me sono arrivato a un punto della mia carriera.
2: No, non cominciare a rompere le scatole però adesso. No, dai, ti prego.
1: Ma che mi vuoi faceva da me ragionare oggi? Giovanni.
2: Non ragionava Giovanni, ragionavi tu.
1: Sono stanco di lavorare con dei partner. Che non sono famosi.
3: Ciao.
1: Ma io non... Ecco, che non mi danno lustro. Io okay. Dovrei anche vivere non solo di luce riflessa.
2: Perché tu sei
1: mia,
2: famoso, scusa.
1: Ma anche della luce riflessa da parte di,
2: però,
1: di un mio collega.
4: Cioè,
2: ma
4: Cino, appunto... se la risposta italiana è Elton John.
1: Ringrazio, amico mio. Cioè, parliamoci sinceramente.
2: Allora,
1: abbiamo avuto
2: Alfio.
1: Prima c'era Ivano, che manco la madre lo conosce.
2: Paolo Franceschini. Se n'è andato quando è diventato più famoso di te. Parliamoci chiaramente. Perché accanto a te non ci può stare uno famoso.
1: Io voglio uno famoso.
4: Possibile avere
2: Ubi Maior Minor Cesat.
1: C'è qualcuno che si vuole proporre. Però allora, voglio persone conosciute nell'ambiente.
2: Mi faccio capire come
1: importanti.
2: Funziona la dinamica. Mettono uno più meno conosciuto e più intelligente.
1: E costa meno, no?
2: Semplicemente perché in questa maniera si verifica il monoculo in terra cecorum.
1: No, però non devi dire le parolacce, perché sennò questo monoculum...
5: Ha ragione Paolo, grande Paolo!
2: Ma che c'entra, te? Va bene.
1: E chi è sta gente?
2: Fatemi diventare
1: famoso. Ma possiamo fare dei provini? C'è qualcuno che vuole...

0: Durante il concerto questo assolo di sax che non vi sto facendo sentire è durato qualcosa tipo 10 minuti ed è stato bellissimo. Blanco con Elisa, ricordi? E adesso Storia della musica. Sono arrivati un sacco di messaggi, dopo li leggiamo.
1: Sì, sì.
0: Storia della musica, anno 1991.
1: Attenzione, 91 anno importantissimo perché aprimmo la prima tozzeria d'Italia. Sì, sì,
0: tozzeria, vuol dire che sì.
1: Negozio di tozzi di pane. La gente arrivava là e gli chiedeva un po' di pane.
0: Ma capisci che non ha nessun senso un negozio che vende solo
1: invece no, perché tozzi. A fianco aprimmo una ragueria. Venivano a prendersi tozzo di pane e ragù a fianco e facevano la scarpetteria.
0: Sì, in quell'anno con Future Love Paradise.

0: Cioè, hai mai pensato che lui è fighissimo, Seal, però tradotto in italiano è foca?
1: Viva la foca!
0: No, vabbè, per dire, viva la musica più bella anche della storia, 1991.
1: Un po' di allergia.
0: Ho capito, ma non puoi tossire.
1: Mi prende proprio l'apparato respiratorio.
0: 17 in punto, signori, parte la seconda ora dei Corrieri di Kiss Kiss. Sì. Ciro è sempre arrabbiato con me per nessun motivo.
1: No,
0: per
1: non
0: nessun
1: è, motivo. Questo non è essere arrabbiato.
0: Ciro vuole liberarsi di me.
1: Mi sei indifferente. Per
0: benissimo. Comunque, visto che tu hai lanciato questo bel...
1: No, ma mi stanno scrivendo pure in privato.
0: Questa
1: Ciro, mi farebbe piacere lavorare con te e in Slad. Ragazzi, non è che...
0: Ma figurati, vedi che qualcuno
1: proponetevi,
0: si candidano. Uno scrive io, però il mio italiano è ancora scarso.
1: Vabbè, con me vicino stai tranquillo, non ti preoccupare.
0: Accanto a Ciro non si noterà, stai tranquillo. No, ovviamente si scherza. Intanto, tra poco lo chiediamo seriamente ai nostri ascoltatori se vogliono fare un provino per i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Facciamolo, dai!

0: clubbing. Mamma mia, bello, The Bosa con Magnetic su Radio Kiss Kiss. Ho voglia di un aperitivo, ma manterrò fino alle 19 quando finirà questo appuntamento.
1: Oh, ma corrente. Avete capito la notizia? Scusatemi notizia? Se mi intrometto, perché comunque il Papa, no?
0: Sì.
1: A Napoli, avete visto? Sì. Non ha girato con la Papa Mobile.
0: Come no?
1: No, non c'era la Papa Mobile, non sto scherzando.
0: Come ha girato?
1: Sul T-Max.
0: Ma che luogo comune, che luogo comune. Ha sfilato qualche orologio.
1: No, non ti permettere allora, di dire queste cose, veramente. Come ti permetti?
0: Allora,
1: della mia città.
0: Volevo dire che stanno arrivando un po' di messaggi, perché tu hai detto che non sei contento del tuo partner perché non è abbastanza famoso, che io sono proprio l'ultimo degli
1: altri. Ma non è che non sono contento, diciamo che il ragazzo si impegna.
0: Guarda,
1: però
0: che bel messaggio che arriva. Guarda che bel messaggio.
2: Ciao Ciro, ciao Alfio.
1: Ciao, ciao.
2: Sono Alfredo da Torre del Greco. Ciao, mi piacerebbe davvero tanto fare un provino per poter lavorare insieme a voi. Vi ascolto sempre e siete la parte migliore della giornata. Perché mi accompagnate nel mio ritorno a casa. Kiss kiss a tutti.
1: Mamma, mi ha fatto pure il jingle. È già un provino questo. Complimenti.
0: Se siamo la parte migliore della sua giornata, non voglio immaginare che
1: complimenti.
0: Giornate.
1: Complimenti, hai anche una bella voce.
0: Ci scrive Claudia. Voi due insieme siete il pomeriggio più bello che una persona possa desiderare.
1: No, no, non sono d'accordo.
0: La voce sexy di Alfio.
1: No.
0: E la simpatia di Ciro.
1: No, no.
0: No, vabbè, ma a prescindere. Dai,
1: a me non piace leggere questi messaggi di complimenti. Pare che ci vogliamo atteggiare.
3: Ciro! Vedi che tu a fianco c'è una fortuna.
0: Diglielo!
1: Ma chi è?
3: Perché Alfio è un grande.
0: Bello, adesso dice grande con gli occhi.
1: Ma cosa?
0: 347-490-0042. Avanti con le vostre candidature per fare i corrieri di Kiss Kiss insieme a Ciro Limatola. Vai, vi aspettiamo, eh?

0: Allora, questo messaggio dice: mi piacerebbe fare uno dei corrieri di Kiss Kiss, però non voglio togliere le polpette dal piatto di Alfio. No, no, no, no, tu mi togli un problema.
1: Cioè,
0: tu mi risolvi.
1: Ah, quindi sono un problema per te. Hai capito? Giovanni,
0: oggi
1: hai sentito che ha detto?
0: Oggi voglio sentirlo. Guarda.
1: L'abbiamo registrato questo passaggio, per
0: oggi
1: favore, grazie.
0: È tutto masochismo, oggi voglio che lui mi faccia del male. Allora, arrivano messaggi perché in una call to action abbiamo detto candidatevi come corrieri di Kiss Kiss. Vediamo se Ciro sceglie qualcuno, vai.
2: Ciro! Chi è? Alfio, ma la corriera andrebbe bene perché non oserei mai dividermi. E poi perché te è il tuo perfetto.
0: Che bellissimo.
1: No, mi piacerebbe tantissimo. Certo.
0: Guarda che non staremmo male con una voce femminile al centro.
1: Soprattutto se prende poi le mie parti.
0: No, sicuramente prenderà le tue parti. Speriamo che tu non prenda nessuna parte
1: sua.
0: Sai
1: che non sono proprio abituato.
0: No, speriamo che tu non prenda una sua parte.
1: Prendo!
0: Allora,
1: sei banale.
0: Chi è?
3: Hey, ragazzi, io ho una voce molto radiofonica.
0: Vero.
3: Io potrei fare i corrieri con voi.
0: Con voi.
3: Scherzo, ragazzi, c'è una voce che fa cagare.
0: No, sembravi
3: però vi ascolto
0: clown.
3: Sempre molto volentieri mentre torno a casa e oggi sono particolarmente felice perché è venerdì, Friday. Un abbraccio a tutti da Vincenzo.
1: Beh, però adesso Vincenzo. Lo sai cosa ci starebbe?
0: Cosa?
1: Oh, it's Friday.
0: No, comunque c'aveva una voce molto simile a Krusty il Clown, mi piace. Continuate così se volete, stiamo un po' insieme per un paio di passaggini, come diciamo noi radiofonici. Ci fa piacere
1: volete
0: sentire la
1: vostra.
0: Volete
1: che la vostra vita cambi per sempre?
0: No, smetti.
1: Volete entrare anche voi a far parte di questa meravigliosa community?
0: Quando Ciro dice che la vostra vita può cambiare per sempre, vi assicuro, perché ci sto dentro, può anche peggiorare. 347 490 0042 la vostra candidatura per diventare
1: io ti ho dato una dignità lavorativa.

0: Chi schissa a te che questa sera non hai impegni e decidi di uscire da sola per vedere cosa ti riserva la notte. Chi schissa a te che non sai gestire i tuoi capelli ribelli e per tenerli a bada chiedi aiuto alla tua migliore amica. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Kiss Kiss.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Kiss Kiss.
4: Scegliere la migliore vacanza?
5: Previsto.
4: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
5: Inaspettato.
4: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
2: Kiss Kiss.
6: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
7: Repower.
2: Kiss Kiss.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Kiss Kiss.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Kiss Kiss.
10: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: Kiss Kiss. Hey!
11: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss.
12: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
13: Only goal.
14: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Kiss Kiss.
15: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele sono mille fiori.
16: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
15: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.

0: Hai fatto male.
1: Ho fatto.
0: Perché prima con le dita hai fatto quella cosa qui sul collo. Ma
1: tu
0: hai fatto
1: c'hai
0: male.
1: La caramella in bocca, no, ti sto sentendo. A meno che tu non ti chiami Maria De Filippi, non ti puoi mangiare la caramella. Fermi tutti.
2: Ingoiata.
1: Questo è il motivo per cui sto cercando un nuovo corriere. Ci sono delle persone all'ascolto che si fanno avanti. Chi è?
3: Benvenuti a Radio Kiss Kiss.
0: Che bello.
3: Chi un è? Programma di Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle non mi ricordo quale ora.
1: Dalle 16, ma allora hai una voce bellissima.
0: Molto
1: però
0: bella.
1: Non ci serve la voce ufficiale, cioè ci serve
0: no,
1: un corriere.
0: No, non serve una voice over, serve un corriere. Vai.
4: Ciro, Alfio, ma voi immaginate di avere un'altra persona come Ciro al femminile?
0: No,
4: ovvero
0: no,
4: io.
0: Ti prego.
4: Ma magari.
0: No, ma che magari? Ma voi siete pazzi? Mi mandate alla neuro. Vai ancora se ne abbiamo.
5: Ehi, ehi, ehi, ehi, sono io il vero Krusty Clown. Chi mi ha chiamato? Ehi, Krusty, stanno facendo i provini per la radio. Mitico.
1: Ma chi è?
5: Oh,
1: ma
5: se... bambino, vuoi andare a fare lo speaker radiofonico?
0: Oh, ragazzi, ma bravissimo.
5: Cacchio, forse prendono me.
1: Bello. Cioè, lui è fortissimo a fare le imitazioni, però solo dei Simpson.
0: No, non è detto, perché uno che è capace di imitare tutti i personaggi dei Simpson, secondo me sa fare molti,
1: questo
0: molti
1: è bravo,
0: altri.
1: Bravo, bravo veramente.
0: Fatti avanti, a prescindere dal terzo corriere di Kiss Kiss, potresti tornarci utile per molte cose, intanto. Io so imitare Craig David, vuoi vedere?
1: Sì, fallo.
0: Comincio a cantare fra due secondi.
1: Come sei
0: senti,
1: forte.
0: Senti.

0: Craig David Eden Agenda su Radio Kiss Kiss.
1: Il messaggio cantato.
0: Oh yeah. Allora ragazzi, vi dico solo una cosa.
2: Che
0: oggi
2: cosa?
0: I messaggi cantati non saranno uno, non saranno due, saranno quattro.
2: Quattro però dai.
0: Saranno certo, quattro perché? Dire. Perché fanno parte di una conversazione tra due persone.
2: Rispettando la volontà di chi ce li ha inviati, lasciamo anonimo il mittente.
0: Esatto.
2: Ok? Perché sennò.
0: Non lo leggeremo neanche prima perché no, se. È palese quello che si dicono i due ragazzi. Però vi diciamo solo una cosa: alzate il volume della radio, della macchina, della TV, perché questi sono veramente intensi.
2: Un attimo di antefatto: due persone sono uscite insieme, non si sono prese bene. Lei
0: esatto.
2: voleva di più, lui voleva
0: no, diciamo
2: di più.
0: Che lui voleva. Non si è capito.
2: Non si è capito, non si è capito. Cerchiamo di capirlo con il messaggio cantato. A me già fa ridere lei,
0: Già sta versione così aulica. Attenzione, silenzio, eccola, arriva.
3: Ciao Giulio. Ero molto combattuta se scriverti o meno, ma non riesco a tenermelo dentro.

0: Non gliel'hai data, scusa.
1: Ma cosa volevo?
0: Chissà cosa.
2: Fammi capire.
3: Fammi capire. Mamma mia, ragazzi, questa è un'opera d'arte.
0: Poesia nei Corrieri di Kiss Kiss. Purtroppo poesia all'improvviso interrotta dalla risposta di lui.
3: Risposta

0: scusa. Allora, quindi lui si aspettava delle cose che lei non ha dato e poi alla fine si sono presi male nei messaggi.
1: Ma attenzione, perché la conversazione non finisce qui. Noi intanto andiamo avanti, vi chiediamo di stare con noi perché fra qualche minuto vi facciamo sentire la risposta.
0: La risposta di Martina e la controrisposta di lui, dai.

0: così proprio arriviamo su una novità dopo Joe. La novità è quella dei Maroon 5. Attenzione, perché
1: sì, l'abbiamo ascoltata in questi giorni,
0: L'abbiamo ascoltata in questi giorni, certo, ci è piaciuta anche tantissimo. Loro arrivano con quest'album Love Is Like, con una versione deluxe all'interno della quale aggiungono anche questa che si intitola
1: Heroin.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma, fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
10: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere,
11: scegli l'azzurro di A2A Energia.
10: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
13: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
18: Kiss Kiss. I just got my heart broken, but hello, fucking fabulous.
19: Yeah, I'm back in therapy, but hello, fucking fabulous. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: colors, more vivid and white, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Happy News con Mick su Radio Kiss Kiss. Il messaggio cantato va portato a termine tutto il discorso.
2: Seconda parte di questa chattata tra due persone che si sono incontrate.
1: Esatto.
2: Allora, lei chiama lui, manda un messaggio a lui dicendo: ragazzi, io sono molto delusa dal tuo comportamento, perché dopo settimane di chattate, insomma, siamo usciti, sei stato anche carino, però quando hai capito che da me oltre al bacio non avresti avuto niente, hai cambiato atteggiamento.
1: E lui risponde, dice: ma scusa, ma per me settimane ci siamo detti le peggio cose, le peggio zozzerie nei messaggi, poi usciamo e tu non mi dai niente di più che un bacio.
2: E lei, lui dice: ovvio che cambio atteggiamento, che cosa pretendevi da me?
1: E quindi controrisposta di Martina, che dice a Giulio, o meglio canta a Giulio, testuali parole:
2: di nuovo aulico, giusto?
3: Giulio guarda.
1: Giulio guarda.
3: Io potrei anche dirti esattamente cosa pensi?
2: Diglielo, scusa.
3: Ma evito di scadere in espressioni poco eleganti.
1: A me piace un sacco come parla lei.
3: Ti dico solo questo.
1: Che cosa?
3: Tu manifesti una carenza affettiva strutturale di una certa gravità.
1: Carenza affettiva strutturale di una certa gravità.

0: Ti stai sereno.
1: Povero di spessore emotivo.
0: Io mi indirizzo verso contesti.
1: Sì?
0: Più consoni al mio livello.
1: Consoni.
0: Relazionale.
1: Madonna, come parla difficile lei.
2: Ma noi perciò abbiamo voluto creare questo modello di musica, hai capito?
3: Sì, perché lei
2: parla talmente bene che dovevamo creare qualcosa di importante.
3: Mi piace un sacco. Chissà in che maniera articolata e convincente
2: e Giulio,
3: avrà risposto Giulio.
2: Dopo tutte queste belle parole di Martina,

0: solo questo.
1: È finito il messaggio, ecco, di Giulio.
0: Ma vedi come,
1: quanti,
0: come è contento.
1: Come Giulio.
0: Tu e gli altri come te.
1: Mamma
0: perché,
1: mia.
0: Ma scusa, ma lei è stata così carina. Oh, non c'è
1: sì,
0: niente
1: è stata
0: da
1: carina, però il discorso, vedi quello che dice lui. Siamo stati 2 settimane, abbiamo, da quello che si sono detti, si sono

0: Abbiamo anche la storia della musica, l'anno il 1994.
1: È anno incredibile perché vengono fondate?
0: Sì.
1: Formate. Vabbè, sia sfornate. La DreamWorks.
0: La casa di produzione, esatto, meravigliosa.
1: Esatto. Di e tanti sia capolavori. L'agenzia immobiliare Bonifacio a Torino. Ciao ragazzi.
0: Ma quanto ti prendi da questi per questi ADV che fai di nascosto?
2: Semplicemente l'amore del mio
0: pubblico. Siccome certo, figurati. Allora, gratis è Tamore Day, vi regaliamo questo pezzo dell'anno 1994.
1: Che figa sta canzone.
0: Roxette, Sleeping in My Car.

0: tour si chiamava una roba tipo Crash Boom Bang Tour. Meravigliosi Roxette dell'anno 1994.
1: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele solo mille fiori.
2: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
1: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
3: Una buona serata e bentrovati. La Premier Meloni ha definito l'incontro a Palazzo Chigi con il segretario di Stato americano Rubio ampio e costruttivo, utile a rafforzare il solido partenariato strategico tra Stati Uniti e Italia. Numerose le questioni trattate, a partire dalla situazione nello stretto di Hormuz, la stabilizzazione della Libia e il processo di pace in Libano e Ucraina. Rubio ha specificato che nell'incontro non si è discusso di ritiro delle truppe statunitensi in Italia, una decisione ha precisato che spetta a Trump. Il segretario statunitense ha poi riferito di grossi passi avanti nei negoziati con Teheran, aggiungendo che Washington attende entro stasera una risposta dall'Iran alla loro ultima proposta negoziale. La visita pastorale di Papa Leone in Campania è un anno esatto dalla sua elezione. Il pontefice, dopo aver celebrato la messa nel santuario di Pompei e pronunciato la supplica alla Beata Vergine nel Santo Rosario di Bartolo Longo, è arrivato a Napoli in piazza Plebiscito, accolto da una grande folla. È una grande gioia per me visitare questa città, ha detto, ricchissima di arte e di cultura, abitata da un popolo inconfondibile e gioioso nonostante il peso di tante fatiche. Il mio venerato predecessore Papa Francesco, aggiunto venendo qui nel 2015, disse: la vita a Napoli non è mai stata facile, però non è mai stata triste. E questa, ha sottolineato Leone, la vostra grande risorsa, la gioia e l'allegria. Siamo alla cronaca, è ancora un femminicidio, stavolta a Piacenza. Una donna di 56 anni è stata trovata morta, a quanto si apprende, a coltellata in un appartamento al sesto piano di un palazzo. A chiamare i soccorsi sarebbe stato il marito di origine macedone, che attualmente è ricercato. Sarebbe stato lui stesso a riferire di aver assassinato la moglie. Pare che la coppia avesse dei figli. Resta senza colpevole l'assassino di Fabrizio Piscitelli, noto come capo ultras della Lazio, conosciuto con il nome di Diabolic. La corte d'assise d'appello di Roma infatti ha assolto l'unico indiziato di essere l'esecutore materiale, Raul Esteban Calderon, ribaltando la condanna all'ergastolo del primo grado. Secondo la sentenza emessa dai togati, Calderon è stato assolto con formula pena per non aver commesso il fatto. La procura generale aveva chiesto la conferma della condanna e il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso. Delitto di Garlasco, si va verso il rinvio a giudizio di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nell'agosto del 2007. Emergono nuovi particolari sulle intercettazioni. Quando sono andato io il sangue c'era, Stasi involontariamente evitato le macchie, avrebbe detto il 38enne parlando da solo lo scorso anno in macchina dopo la riapertura delle indagini. Sport, tennis, quarto giorno al Foro Italico degli Internazionali d'Italia, in campo dopo un'interruzione di due ore per pioggia. Avanza Arnaldi, che ha battuto l'australiano De Minor. Più tardi tocca a Darderi contro il tedesco Hanfmann e a Musetti, contrapposto al francese Mpissi Perakar. Ciclismo, il francese Paul Magnier vince in volata la prima tappa del Giro d'Italia da Nassembar a Burgas in 147 km e diventa la prima maglia rosa di questa edizione. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Eccoli, terza ora dei Corriere di Kiss Kiss, oggi venerdì, ultima ora della settimana.
4: Ultima ora, oddio, detto così suona un po'.
0: Ultima ora della settimana in nostra compagnia, poi torniamo lunedì, però
4: certo.
0: Attenzione, perché in quest'ora giocheremo a reverse, quindi regaleremo tanti gadget.
4: No, li regaleremo solo a quelli che saranno più veloci, quali tanti, un paio al massimo. Comunque, in tutto questo, al di là del gioco del reverse, ci saranno anche altri motivi per essere presenti, tra cui Ciro Livatola.
0: Grazie.
4: Devi dire Alfio Battaglia.
0: No! Signori, grazie. Queste cose scontate.
4: Grazie in regia e anche a Cimino in regia TV. Ci potete seguire anche in televisione 158 del digitale terrestre.

0: American Girls, Harry Styles. 18.03, Ciro, dobbiamo parlare di questa faccenda.
1: Restiamo
0: ancora in tema di insegnanti, trasferendoci nel modenese, perché un'insegnante è stata multata, ha avuto una sanzione disciplinare più che altro, perché ha messo 3 sul registro, quindi un voto molto basso, a dei ragazzi che non si sono presentati in classe il giorno della verifica di matematica.
1: Tutta la classe, praticamente questi qui sapevano che avrebbero dovuto fare questa verifica.
0: E niente,
1: non si sono presentati, l'insegnante mette 3, dando proprio la motivazione, non si sono presentati per questo
0: assenza
1: motivo.
0: Assenza strategica per non fare la verifica, questa era la nota a margine.
1: E i ragazzi poi sono andati dalla preside, come si chiama adesso? Non si chiama più preside.
0: Dirigente scolastico.
1: Dirigente scolastico. Alla fine poi c'è stato un ricorso e hanno avuto ragione i ragazzi, perché dice tu insegnante non puoi mettere un voto disciplinare, cioè un voto basato sulla cultura, sulla preparazione, sul fatto che loro non hanno fatto la
0: la
1: verifica, non l'hanno fatta, quindi tu non puoi dare un voto per la verifica,
0: è un voto all'atteggiamento,
1: però voto per la condotta.
0: Io avevo la professoressa di letteratura al liceo, anzi al ginnasio più che altro, quella di italiano, che se non ci presentavamo nel giorno in cui c'erano le interrogazioni o c'era compito,
1: pigliava di mira.
0: No, lei scriveva sul registro, che era una cosa molto simile tra l'altro, impreparato in contumacia.
1: Impreparato in contumacia.
0: Vuol dire che tu non c'eri ed eri stato giudicato in tua assenza.
1: Però non è corretto.
0: Lo so.
1: Sta che magari ti metto una nota, ti prendo anche, che so, però, di punto. Sì. Però poi ti faccio l'interrogazione.
0: Però scusami, Ciro, al netto dell'ingiustizia della cosa, quanti alunni ne approfittano? Quanti alunni non vanno a scuola perché non vogliono fare l'interrogazione, non vogliono fare il compito di matematica o insomma quale altro tipo
1: non
0: di materia?
1: Non li giudico, non li biasimo.
0: No, è certo, perché tu vieni da quella schiera lì, ci mancherebbe.
1: Perché questo qua, questo è quello lì giù al dovere. Mamma mia.
0: Ma tanto prima
1: palo.
0: O poi il problema va affrontato. Cioè, prima o poi lo devi fare sto compito. Preparati.
1: Sì, sono d'accordo. Infatti, è mia responsabilità prepararmi e venire.
0: Ma non è che l'insegnante deve stare dietro i tuoi tempi.
1: Ma tu mi metti 3 per partito preso.
0: Vabbè,
1: ma che?
0: La pensiamo come sempre diversamente.

0: Mattei anche molto bene tra Mercomi con Vacci Piano nei Corrieri di Kiss Kiss.
1: Hai saputo che è successo?
0: È successo.
1: Ma che stai dicendo?
0: Io non so.
1: Non l'hai saputo?
0: Non so. Oddio!
1: Sono in mezzo a noi.
0: A chi? Cosa?
1: Ci fanno sparire. Sono spariti!
0: Ma chi è sparito, Ciro?
1: Prendete il vostro telefono e vedete se vi mancano i follower.
2: Ciro, scusami, stai scherzando?
1: No, papà,
0: ragazzi, mi stai mettendo ansia, mi stai preoccupando.
1: Perché stanotte sono scomparsi milioni di follower a tutte le persone straconosciute.
0: No, aspetta,
1: conosciute.
0: Capito. Conosciuto. Sparito in italiano. No, aspetta, ho capito a che cosa ti stai riferendo. No, stai andando sul finale delle cose, non fare il complottismo. Perché
3: mamma mia, che paura, ragazzi, paura proprio.
1: Ragazzi, solo Cristiano Ronaldo ha perso più di 6 milioni di follower.
0: Selena Gomez 5 milioni e passa, ma poi anche Ariana Grande, Kylie Jenner. No, allora è un'operazione.
1: Sai io quanti ne ho persi?
0: Quanti ne ha persi?
1: Due.
0: In proporzione ci sta. No, però è semplicemente l'operazione di Meta, che è da tempo che se la riproponeva, di eliminare tutti i profili fake inattivi, i bot e tutta quella roba di account falsi.
4: Vero, ovviamente. Vado a controllare, guarda.
1: Cioè, sono ancora 28.800.
0: Io ancora 6.400.
1: 28.800, ragazzi, io devo arrivare a 30.000. A 30.000 lascio il lavoro.
0: Scusa, per quale motivo? Non sono mica soldi.
1: Devo arrivare a 30.000. Ciro Limatola 1.
0: Ok, fate arrivare 10.000 ad Alfio, così è contento. Intanto, in tutto questo, io volevo dire, è stata la più grande operazione anti-bot
1: della storia.
0: Sì,
1: infatti, quando hanno fatto questa operazione anti-bot, hanno
0: sparato
1: un sacco di bot.
0: Se ne avevi una
1: guarda
0: peggiore,
1: quello che sta cercando i bot sulla eccoli qua. Benissimo.
0: Questo è pro bot,
1: una gag
0: però.
1: Telefonata.
0: Vabbè, questo giusto per dire, ogni tanto quando vedete quei

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss, kiss.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
4: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 3.

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower. Kiss, kiss.
2: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
4: Kiss, kiss.
5: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
5: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Mi piace sempre di più. Mi piace sempre di più Olivia Rodrigo, anche con quest'ultimo pezzo. Allora, Corrieri di Kiss, dobbiamo regalare i gadget.
1: Dobbiamo regalare i gadget, quindi possiamo cominciare con il nostro gioco, il reverse.
2: Ma chi è? Al contrario.
0: No, che, no ragazzi. Pure al contrario. Allora, ascoltatori, appello ai radioascoltatori da parte mia, magari non di Ciro, la dovete smettere di mandarci le sigle del reverse, perché è già brutta quella che fa Ciro.
1: Che peccato quello che dice Alfio. Allora, vai. Siete pronti?
0: Sì.
1: Sul volume della radio, perché in questo momento vi faremo ascoltare una canzone al contrario.
0: Famosissima.
1: Famosissima. Sì. E voi dovrete indovinare appunto la canzone dicendoci il titolo e il nome del cantante.
0: Solo il più veloce ovviamente sarà premiato con i gadget di Radio Kiss Kiss. Sentiamo, vai!

0: Dai. Va bene così.
1: È Alfio quando vuole fare lo.
0: Ok, non dare indizi. Allora, 347-490-0042. Questo è il numero a cui mandare il messaggio spedendo vocale. Aspettiamo quelli vocali. Per dirci titolo e artista della canzone al reverse.
1: Per dirti ciao.
2: Magari un giorno avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanterie. Riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella, se vorrai, per stasera.

0: mi devo ricordare di Shazammarla, perché poi ho paura che me la perdo questa nel tempo, quando magari non la sentiremo più nella musica più bella.
1: Non sia mai.
0: Ma mi piace da morire Loco Loco.
2: Siete Loco Loco, attenzione, fermi tutti, perché dobbiamo dare i nostri gadget.
0: Sì, assolutamente.
2: Qual è stata la nostra prima canzone del reverse? Sentiamo i messaggi.
3: Dal Da Vinci, tra rossetto e caffè.
0: Ma che tra rossetto
2: tra
0: e caffè?
2: Rossetto e caffè, mamma mia.
0: Sbagliato anche se fosse stato quello, vai.
4: Allora, Leslie da Napoli.
0: Ciao, Leslie.
4: Buonasera, chi schissa a tutti.
0: Ciao.
4: Piange il telefono, Domenico Modugno.
2: Ma quando mai, Leslie?
0: Secondo me qualcuno sbaglia apposta.
2: Ma no, dai.
5: Donatella Rettore, il Cobra.
0: Non
2: è il Cobra.
0: Arriva anche un messaggio, splendido, splendente, Patti Pravo.
2: No,
0: non è qui.
6: Rettone, Donatella, Rettone, splendido, splendente.
2: Rettone, ma che sta dicendo? No, sbagliato, ragazzi.
7: Ciao Aria, sono Ariana da Venezia. Il splendido splendente di Donatella Rettore.
2: Brava! E come sono con la e faccio il fischio di impaziente.
0: Faccio il fischio di impaziente. Che vuol dire faccio?
2: Ti spare con la mente, faccio il fischio di impaziente.
0: Ma che vuol dire il fischio di impaziente?
7: Splendente!
0: Brava la nostra amica di Venezia. Fermi, perché abbiamo anche la possibilità, ovviamente mi dice la regia dopo, vero? O in questo momento, no, dopo direttamente, di regalare ancora gadget con una seconda manche, e ci sarà la canzone di un cartone animato, chiamiamolo così, ma un lungometraggio.
2: Cartone animato.
0: Restate lì, gli spengo un attimo sta geggio, vai.

0: sulla novità con grande convinzione tra l'altro.
1: Oh, fermi tutti, arriva, che c'è? Arriva lei.
0: Che cosa?
1: L'ho sentita ieri questa canzone, mi è piaciuta fortissima.
0: È un maschio.
1: È un maschio,
2: sì. Incredibile.
0: Un rapper, come si chiama?
1: Nerissima Serpe, vedi, vedi, è
0: ridere,
1: Fritzu,
0: ridere di te, la nuova

0: Bella, bella, bella questa canzone di Nerissima Serpe, Ridere di te su Radio Kiss Kiss. Bella anche, devo dire, la scelta per la canzone al reverse della seconda manche, che vi darà la possibilità di ricevere in regalo i gadget di Kiss.
1: Allora,
0: Kiss.
1: Questa è tratta da un cartone animato famosissimo.
0: Un lungometraggio, mettiamola così. Un lungometraggio che ha accompagnato tanti bambini, soprattutto millennials.
1: E non diciamo nient'altro.
0: Nient'altro.
1: Questa è la canzone. Prego.

0: dai. È iconica poi, no? Ah. Fermi, basta, basta così. Non è il Gabibbo, non è la sigla di Striscia, non è il Gabibbo, ma è una canzone altrettanto
1: iconica. Secondo
0: me
1: nella top 3 delle canzoni più belle dei cartoni animati della Disney.
0: State senza pensieri, signori. 347 490 0042. Beh, aspettiamo i vostri messaggi vocali per capire chi sarà il vincitore dei gadget della seconda
1: marca. Stavo pensando
0: che hai tirato fuori la panza davanti
1: sì,
0: a tutti.
1: Va bene così.
0: Dai, aspettiamo i vostri messaggi.
2: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
3: Vedrai che qualità, Antonella.
4: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90 €. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
5: Kiss, kiss. Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Kiss, kiss. E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Kiss, kiss.
8: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Kiss, kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
5: Kiss, kiss.
9: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Kiss, kiss.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 €. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 €. Lidl vale davvero.
6: Kiss, kiss.
11: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: Kiss, kiss.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
13: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
6: Kiss, kiss.
8: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti. Ma vai da Conad.
6: Via, via.
8: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
6: Kiss, kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: Premi Play. Ma cos'è? La scoteca.
1: La scoteca. Signori, attenzione, fermi. Seconda manche del nostro gioco in reverse. Oggi era veramente facile.
0: No, non è detto, perché pure ci sono stati quelli che hanno sbagliato. Eppure vi abbiamo dato un indizio importante. Sentiamo.
2: La sirenetta in fondo al mar. No. Baci tutti. Kiss kiss.
1: In fondo al mar. Non è quella.
0: Mar.
1: Signora.
3: La canzone di Aladdin.
1: No, ce lo chiedi? No, non è Aladdin.
0: Se ce lo chiedi ti rispondiamo di no.
1: No, non è Aladdin.
4: La seconda canzone in reverse è Hakuna Matata, Roberta da Reggio Calabria.
5: Hakuna Matata, sempre quasi poesia.
0: E poi.

0: te. Che spettacolo, ragazzi.
1: Spettacolone. Grazie per questa infanzia.
0: Lo sai che ho provato a vedere Il Re Leone con mia nipote? È durata 2 minuti.
1: Ma faglielo sotto
0: forma. È andata via.
1: E lo devi fare sotto forma di reel. Lo guarderà tutti e 10 secondi.

0: 19 in compagnia dei Corrieri di Kiss Kiss, che torneranno?
1: Torneranno, non lo so, probabilmente lunedì. Comunque, no, dai, mi dicono che adesso, che sono le ore 19, sì, il Papa a Napoli ha ricevuto 16 margherite, okay, 4 babà, 4 fragole realistiche, sì, e non ti dico le sfogliatelle.
0: Lasciamo perdere.
1: Anche
0: intanto
1: i calzini.
0: Speriamo ascolti Kiss Kiss sulla strada del ritorno, che c'è Rita Manzo. Intanto da Alfio e Ciro,
1: Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao.

0: Fabrizio fa così. Anche io faccio così quando sollevo le buste della spesa. Babà, che bel babà Lenny Kravitz. Questo è il suocero di Harry Styles. Da oggi in poi così lo definiremo. Grazie Corrieri, a lunedì e ciao a tutti da Rita. Tra poco c'è Portami a casa Kiss Kiss. E tra poco anche l'informazione con Cristina Manco in redazione.
1: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma. Fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
2: Un saluto e bentrovati. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente, così la Premier Meloni sui social sull'incontro con il segretario di Stato americano Rubio a Palazzo Chigi. Abbiamo avuto un ampio e costruttivo confronto, aggiunto alla Premier, durante il quale abbiamo affrontato numerose questioni dei rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti alle principali questioni internazionali come la crisi in Medio Oriente, Hormuz, la Libia e il processo di pace in Libano e in Ucraina. Il segretario di Stato americano Rubio, prima di ripartire, ha riferito di grossi passi avanti nei negoziati con Teheran, aggiungendo che Washington attende entro stasera una risposta dall'Iran alla loro ultima proposta negoziale. Intanto resta alta la tensione nello stretto, dove il comando americano ha annunciato di aver colpito e neutralizzato due petroliere iraniane dirette verso il Golfo dell'Oman. Ma il cessate il fuoco resta in vigore, a confermarlo è stato il presidente Donald Trump, dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi. Nel primo anniversario della sua elezione a Pontefice, Prevost ha trascorso la giornata in Campania, stamane ha celebrato la messa a Pompei e la supplica alla Madonna, dopo pranzo si è spostato a Napoli dove ha evocato anche il tema della violenza. Napoli, ha detto, è una città dai mille colori, in continuo movimento, abitata da molta bellezza e nel contempo segnata da tante sofferenze e perfino insanguinata dalla violenza. Per tutto questo, dice, abbiamo bisogno di cura. La cronaca, proseguono le ricerche dell'uomo di origine macedone accusato di aver ucciso la moglie in casa a Piacenza e l'ha ricercato dopo aver compiuto il delitto, allertato le forze dell'ordine confessando l'omicidio della 56enne, ma quando i carabinieri sono giunti nell'appartamento dell'uomo non c'era alcuna traccia. La nuova inchiesta di Garlasco, per i carabinieri ci sarebbe un'anomalia nei rapporti tra la famiglia di Chiara Poggi e Andrea Sempio. Gli investigatori contestano alcune dichiarazioni del fratello della vittima ritenute diverse rispetto al passato e troppo favorevoli all'indagato. Intanto emergono nuovi particolari sulle intercettazioni. Quando sono andato io il sangue c'era, Stasi involontariamente evitato le macchie, avrebbe detto il 38enne in un soliloquio lo scorso anno in macchina dopo la riapertura delle indagini. Lo sport, ciclismo, Paul Manier vince in volata la prima tappa del Giro d'Italia e diventa la prima maglia rosa di questa edizione. La frazione in Bulgaria da Nessembar a Burgas di 147 km è stata caratterizzata da una caduta generale ai 600 metri da cui sono usciti solo 8 corridori. Jonathan Milan è quarto. Tennis, Matteo Arnaldi avanza negli internazionali d'Italia dopo aver battuto in rimonta l'australiano De Minaur, più tardi in campo Luciano Darderi contro il tedesco Hanfmann e Lorenzo Musetti contrapposto al francese MPC Pericard. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita, da Cristina Mancono buona serata e Kiss Kiss a tutti.
0: Kiss Kiss a te Cristina, grazie redazione, era questo l'ultimo aggiornamento sulle news di oggi, perché l'informazione su Kiss Kiss torna domani mattina alle 7. Bienvenidos! Ciao a tutti da Rita, venerdì 8 maggio, bello, l'8 maggio è il mio giorno preferito dell'anno, perché l'8 è il mio numero e maggio è un mese che amo, quindi oggi è stata per me una giornata magnifica e quindi vi accolgo con particolare buon umore stasera con Giovanni Imperatore in regia, insieme fino alle 21, musica, notizie e curiosità dal mondo, questa è Portami a casa Kiss Kiss, arrivano i Glass Animals per voi, prima i Tiro Mancino e subito Alex Warren con Fever Dream.
3: Ho mantenuto con cura le ultime

0: Buon venerdì sera a tutti, ciao a tutti da Rita e da Giovanni Imperatore in regia, detto Joschi. Benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss. Oggi abbiamo una scaletta veramente che scotta, dai tesori nascosti di Robinson Crusoe ai murales giganti di Vienna fino ai segreti spaziali della NASA, passando per un green kiss dedicato alla mamma, niente male, quindi godetevi il viaggio verso sera. Peraltro, come ogni venerdì, oggi è il giorno delle nuove uscite discografiche, quindi oggi il carrello della spesa musicale è bello pieno. A proposito di musica, vorrei salutare anche l'ospite d'eccezione in regia, appunto il nostro Joschi, Giovanni Imperatore, che oramai è una star riconosciuta tale nel mondo, quindi averlo con me stasera in Portami a casa Kiss Kiss è un lusso che capita, diciamo, una volta ogni eclissi solare, quindi sono particolarmente felice anche per questo. Fra poco faremo un bel respiro profondo per connetterci con il pianeta Terra, restate lì perché tra un attimo torna la mia parentesi preferita quotidiana, e cioè il Green Kiss. Tra poco, perché adesso c'è Achille Lauro, Comuni Immortali.
1: E ciao

0: Green Kiss.
1: Domenica festeggeremo le donne che ci hanno dato la vita, però per il Green Kiss di oggi vogliamo allargare l'abbraccio ad una mamma che abbiamo tutti in comune, e cioè Madre Natura. Proprio come una madre, la terra non smette mai di prenderci per mano, ci nutre, ci protegge e, ammettiamolo pure una buona volta, ha una pazienza infinita con noi. Ma essere figli oggi significa qualcosa in più che ricevere e basta, significa ricambiare i regali che ci fa la nostra madre terra, madre natura. Quindi i migliori auguri che possiamo farle è semplicemente fare, cioè compiere ogni giorno anche piccoli gesti per lei. Non serve ovviamente scalare le montagne o fare chissà cosa, basta scegliere, che so, un prodotto locale, ridurre lo spreco di acqua o semplicemente riscoprire la bellezza di un pomeriggio in un parco, ecco. Proteggere la natura e soprattutto rispettarla è il modo più bello che abbiamo per dirle grazie. Quindi buona festa della mamma a tutte le mamme in ascolto di Radio Kiss Kiss, anche se con un pizzico di anticipo, e sicuramente auguri alla nostra splendida madre terra.

0: Chissà te che bastano un pallone e una porta per liberare la mente e sognare a occhi aperti. Chissà te che avete passato tanti anni insieme e tra le sue braccia ti senti ancora al sicuro. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it. Kiss.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Kiss. Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
4: Repower.
1: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
5: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
6: Kiss. Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. Visit tuscany.com.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
8: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
9: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
8: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
9: Veramente?
8: Arredissima, dove la vita è issima.
10: Arredissima.
11: Kiss. La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
12: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
13: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su conad.it.

Sì, solo la musica più bella su Radio Kiss Kiss e dunque anche il nuovo di Somber che si intitola Potential. E per la serie Gente appassionata che fa cose strane assai, facciamo una breve tappa in Svizzera adesso. Un pizzico di immaginazione, please. Aria fine di montagna, il rombo assordante delle cascate e all'improvviso spuntano nelle nebbie decine di bombette, mantelline e di pipe alla Sherlock Holmes. Sembra la scena di un film e invece è successo davvero in Svizzera, appunto dove la Sherlock Holmes Society di Londra ha dato il via al suo raduno mondiale. Quindi centinaia e centinaia di fan di Sherlock Holmes da ogni continente si sono ritrovati per rievocare il duello finale tra il celebre investigatore Sherlock Holmes e il genio del male, il professor Moriarty. Ed è stato uno spettacolo pazzesco, incredibile, cioè vedere camminare così tante persone in rigoroso costume vittoriano lungo i sentieri alpini, diciamo, non è una cosa che succede ogni giorno. Comunque questo raduno è un simpatico rito per tenere vivo il mito del detective più famoso del mondo. Proprio lì dove tutto sembrava finito, cioè nel duello finale, e dove invece è nato un culto immortale. Io però veramente ammiro tantissimo queste persone che hanno una passione veramente folle e la portano avanti, ma follemente.

To You di Anotra su Radio Kiss Kiss, e per me uno Hugo e due stuzzichini. Grazie. Tu Joschi, cosa prendi? Unitevi tutti all'aperitivo del venerdì con Radio Kiss Kiss. Che bello, sarebbe fantastico fare un aperitivo tutti quanti insieme, ma davvero, ma sul serio. Allora, esiste un'isola nell'Oceano Pacifico al largo del Cile che porta un nome che fa veramente sognare: l'isola di Robinson Crusoe. Ma la vera storia che si consuma tra le sue rocce, diciamo, supera in qualche modo la finzione. Si dice che lì sia sepolto il tesoro di Juan Fernandez ed è un bottino di oro e di gioielli rubati agli Inca dagli spagnoli del valore stimato di 40 miliardi di dollari. E c'è un uomo, un tizio che si chiama Bernard Kaiser, che brutto cognome che c'ha, che lo brama da ben 30 anni questo tesoro. E questo tizio ha speso finora una fortuna in scavi, in ricerche, seguendo mappe antiche, documenti d'archivio. Lui è proprio convinto che il tesoro esista e che sia nascosto proprio lì. E la notizia di oggi è che dopo una lunga battaglia legale e stop dovuti a tutela ambientale, quest'uomo ha ottenuto il permesso di riprendere le ricerche. E quindi se quel tesoro venisse effettivamente trovato, non cambierebbe solamente la sua vita, cioè parliamo di una cifra talmente enorme da poter stravolgere l'economia di un intero paese come il Cile, spostando equilibri finanziari reali grazie a una leggenda però di pirati e galeoni. Questa cosa mi fa impazzire. Ora, riuscirà a trovare l'oro o resterà prigioniero di un sogno? Non lo so, lo sapremo nelle prossime puntate. Restate con noi.

su Radio Kiss Kiss. Questa è la sua Greedy dal 2023. Un po' di musica nuova, anzi un po' di musica brasiliana raffinata e sensuale. E chi, se non Gaia, voglio dire, poteva regalarci questa perla per la primavera estate 2026. Una perla che ovviamente è finita subito fra i nostri New Kiss e si intitola Bossa Nostra.

0: È New Kiss, la nuova di Gaia, Bossa Nostra. Buonasera, Alessandra Tropiano de ilmeteo.it per un aggiornamento sul tempo previsto per il weekend.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La tendenza delle prossime ore vedrà una cessazione dei fenomeni praticamente ovunque, con qualche nube in più al nord-ovest. Domani sole protagonista su tutta Italia, con cieli spesso sereni. Solo qualche nube sparsa sulle isole maggiori, sul versante tirrenico e sui rilievi settentrionali. Col passare delle ore aumenterà la copertura nuvolosa al nord-ovest, sulla Sardegna e sulle regioni tirreniche, ma non solo. Sono attesi fenomeni. Massime comprese tra 22 e 25 gradi al nord, tra 20 e 27 al centro, tra 21 e 25 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
2: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele sono mille fiori.
3: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi, perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
2: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
4: Kiss Kiss.
5: Scegliere la migliore vacanza?
6: Previsto.
5: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
6: Inaspettato.
5: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
6: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
5: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
6: Kiss Kiss.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Kiss, kiss.
9: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad.
6: Via.
9: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
10: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
11: One Express, anche entro le 12.
12: Gold Espresso, ore 12.
11: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
13: Kiss, kiss. È arrivato il marchio ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
14: Kiss Kiss.
13: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
15: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
16: Eurospin, la spesa intelligente.
17: Kiss, kiss.
18: La notte insonne col ventilatore?
19: Ha un climatizzatore da sogno.
20: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
19: Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta.
20: E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro.
19: A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
17: Kiss, kiss.
21: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
17: Kiss, kiss.
20: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti. Ma vai da Conad.
17: Via, via.
20: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

Il venerdì sera di Radio Kiss Kiss si sta molto molto bene insieme a voi, si sta bene con la musica più bella che è un piacere ascoltare, si sta bene con il mio amico Joski in regia, e siccome stiamo molto bene abbiamo deciso di regalarvi e di offrirvi una canzone magica, secondo me, del 1997 dei Lighthouse Family, che si intitola Hike.

Factory Kiss in arrivo. È datato 1985, quando un giovane dai capelli rosso fuoco di nome Mick Hucknall debutta sulla scena mondiale con un'energia pazzesca e una band chiamata Simply Red. Ma non lasciarti ingannare dal ritmo irresistibile di questo pezzo. In realtà è una cover dei Valentine Brothers ed è una critica feroce alle difficoltà economiche di quegli anni. Quindi è un pezzo che parla di bollette, di banche, di portafogli vuoti, ma che in realtà poi ti fa ballare come se avessi appena vinto la lotteria. Ecco, si intitola Money's Too Tight to Mention.

1985 era Money is Too Tight to Mention. Grande History Kiss, grazie programmazione musicale, grazie Radio Kiss Kiss di esistere, grazie a voi che avete scelto di viaggiare verso sera insieme a me anche oggi, e Portami a Casa Kiss Kiss che vi sta accompagnando con un grande Giovanni Imperatore detto Joski in regia. Io sono Rita, sono felice di essere la vostra autista. A proposito, passeggeri delle ore 20, finalmente stavamo aspettandovi, quindi benvenuti a bordo, è arrivato il vostro momento del relax più totale, di godervi la musica più bella. E allora ripartiamo con Paul Russell con The Temper Trap e subito Annalisa e la sua canzone estiva.

0: The Temper Trap e Annalisa dare inizio alla seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss di oggi, venerdì 8 maggio. Stavo pensando all'opening show di Annalisa ai David di Donatello 2026 l'altra sera. È stato uno dei momenti migliori della serata. Annalisa è scesa in campo con un piglio proprio da diva internazionale, ha fatto un medley micidiale, è stata un'apertura in puro stile Broadway. Annalisa è stata così impeccabile che per un momento ho rischiato di dimenticare che eravamo ai David e non agli Oscar, quindi veramente brava. Tra pochissimo cambiamo totalmente scenario e voliamo a Hollywood per parlare di cinema, ma in tribunale.
1: Radio Kiss Kiss. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta
1: anch'io, come immagino tanti di voi. Credevo che i navi di Avatar fossero solamente frutto della magia digitale di James Cameron. Avete presente, no? Le creature blu di Pandora, meravigliose e affascinanti. Ecco, qualcuno non è affatto d'accordo e la notizia sta facendo il giro di Hollywood e vede un'attrice fare causa proprio al regista e al re del botteghino James Cameron con un'accusa che è bella pesante come un blocco di Unobtainium. Il regista avrebbe rubato i tratti somatici di questa attrice senza autorizzazione e proprio per dare vita a uno dei personaggi del film. Lei parla proprio di clonazione digitale del suo volto, usata per rendere i lineamenti degli alieni blu così incredibilmente umani. Ora, se l'accusa venisse confermata, si aprirebbe un bel precedente legale, anzi un precedente legale enorme. Cioè, quanto, la domanda poi insomma allarghiamola anche a noi comuni mortali, quanto ci appartiene la nostra faccia quando viene rielaborata dai computer di un grande studio cinematografico? Cioè, speriamo solo che almeno ci facciano venire bene. Solo questo chiedo, che ci facciano venire più belli di quello che siamo. Sam Smith e Mary J. Blige in arrivo ora per voi su Kiss Kiss.